0: cura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. AES Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
2: Sono le 2:04.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Ciao piccola. È una notte che gira bene questa. E se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo. Sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questo è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.
4: Sono 3:04 minuti.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia a te.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
0: Sono le 4 e 2 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo su Radio.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascolta Cine FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: tot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6:02.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

evil. Blue highway. I dream in a dream. Just a wish.

difficile come fa l'Europa quando piove. E si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: Sono 7:01.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.
3: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Mete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 6, quando un nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale e apporterà una fase di maltempo al centro-nord con nuvole di passaggio, piogge e qualche rovescio tra mattinata e pomeriggio. Non escludiamo locali temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 6, quando un nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale e apporterà una fase di maltempo al centro-nord con nuvole di passaggio, piogge e qualche rovescio tra mattinata e pomeriggio. Non escludiamo locali temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

La vita può essere selvaggiamente tragica delle volte, e io ne ho avuto la mia parte. Ma qualunque cosa ti accada, devi mantenere una leggera attitudine comica. In ultima analisi, non devi dimenticarti di ridere. Il 12 maggio 1907 nasceva la leggendaria Katharine Hepburn, unica attrice della storia ad aver vinto 4 Oscar come migliore attrice protagonista. Il

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
3: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
2: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
3: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
2: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
3: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
2: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editore.
4: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Putin chiama Trump a dare una chance ai negoziati con l'Iran. L'aggressore del 25 aprile è un 21enne della comunità ebraica. Sempio convocato dai PM, l'assassino dichiara Poggi. Modificato il capo di imputazione, tra poco dopo una pausa.
5: Ti sei diplomato? Vuoi accedere al test di accesso in scienze della formazione primaria? Preparati a superare i test di ammissione con la metodologia Eurosofia e dei suoi esperti. È una grande opportunità per accedere all'insegnamento per poi partecipare ai concorsi a cattedra dedicati. Supera il test con consapevolezza e metodo, con strategie efficaci. Visita il sito www.eurosofia.it e contatta il numero 091 70 98311 o il numero WhatsApp 392 88 25 358.

Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al congresso che le ostilità in Iran sono terminate e quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. Questa è una guerra illegale, i repubblicani sono complici, ha messo in evidenza il leader dei liberali in Senato, Chuck Schumer. Teheran ha consegnato ai mediatori pakistani una nuova proposta negoziale rivolta a Washington. Il presidente americano risponde, l'Iran vuole fare un accordo, ma non sono soddisfatto, stiamo trattando telefonicamente. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. La mossa è un segnale del malcontento di Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Trump alza i dazi per le auto europee al 25% in considerazione del fatto che l'Unione Europea non sta rispettando il nostro accordo commerciale. La prossima settimana aumenterò i dazi applicati all'Unione Europea su automobili e autocarri in ingresso negli Stati Uniti. Il dazio sarà innalzato al 25%, ha scritto il presidente. Piano inaccettabile che dimostra quanto gli Stati Uniti sono un partner inaffidabile, afferma il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, Bernd Lange. Qualora gli Stati Uniti adottassero misure non conformi alla dichiarazione congiunta, ci riserveremo ogni possibile azione per tutelare gli interessi dell'Unione Europea, ha detto un portavoce dell'Unione. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, intercettati dalle forze israeliane in acque internazionali, sono sbarcati nel sud-est dell'isola di Creta, scortati dalla guardia costiera greca. 173 attivisti sono saliti su 4 autobus diretti verso una destinazione non specificata dalle autorità, ma all'appello mancano due di loro, Saif Abu Keshek e Tiago Avila, portati in Israele per essere interrogati. Israele li sospetta di attività sospette. La Global Sumud Flotilla ha chiesto al governo italiano di condannare l'assalto e l'accaduto e assistenza legale per il rilascio di attivisti. È in miglioramento la situazione nel versante di Asciano del Monte Faeta, devastato da un maxi incendio boschivo che ha innescato 710 ettari di vegetazione e danneggiato 4 abitazioni, permettendo così al comune di San Giuliano Terme, Pisa, di emettere una nuova ordinanza che consente il rientro a casa di gran parte delle oltre 3.000 persone evacuate precauzionalmente dalle proprie case dalla scorsa notte. Restano fuori alcune decine di famiglie residenti nell'area nord del crinale che dovranno trovare ospitalità altrove anche per stanotte. Arisa, con un omaggio a Lucio Dalla sulle note di Futura, ha aperto il concertone del 1° maggio in Piazza San Giovanni a Roma. Delia ha cantato Bella Ciao, ma sostituendo la parola partigiano con essere umano, pioggia di critiche sui social. L'artista ha replicato, ho allargato il tema a tutto quello che sta succedendo. Geolier ha voluto ricordare alcuni ragazzi uccisi.

0: 5 minuti. In finale affronterà il vincente tra Zever e Blocks. Si avvicina lo scudetto numero 21 per l'Inter, che potrebbe aggiudicarselo con 3 giornate d'anticipo. Cruciali le partite di Milan e Napoli. Il Pisa retrocede in Serie B dopo la sconfitta 2-1 in casa contro il Lecce. Nella serie cadetta va matematicamente anche il Verona. Norris conquista la pole nella gara sprint del GP di Miami. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 6, quando un nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale e apporterà una fase di maltempo al centro-nord con nuvole di passaggio, piogge e qualche rovescio tra mattinata e pomeriggio. Non escludiamo locali temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 6, quando un nuovo impulso instabile dall'Oceano Atlantico raggiungerà il Mediterraneo centrale e apporterà una fase di maltempo al centro-nord con nuvole di passaggio, piogge e qualche rovescio tra mattinata e pomeriggio. Non escludiamo locali temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9:02.
5: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. È scontro aperto tra la Casa Bianca e il Vaticano. Donald Trump ha duramente attaccato il Papa alla vigilia dell'incontro col segretario di Stato Rubio, accusando il pontefice di mettere a rischio i cattolici e di essere troppo accomodante e accondiscente sul clero iraniano. Netta la replica del Santo Padre durante l'udienza generale. La missione della Chiesa, il Vangelo e la pace, chi vuole criticarmi per questo lo faccia. Sempre dagli Stati Uniti arriva la notizia sorpresa della sospensione temporanea di Project Freedom. Trump ha fermato le operazioni a Hormuz per verificare i progressi di un possibile accordo con l'Iran. Nel frattempo il ministro degli esteri di Teheran è a Pechino per incontrare l'omologo cinese. Sul fronte ucraino, nonostante la tregua annunciata da Kiev sia ufficialmente scattata, non si fermano i raid incrociati. Mosca dichiara di aver abbattuto 50 droni nella notte, mentre Zaporizhia è stata colpita da nuovi attacchi. In Italia la premier Meloni prepara l'incontro con Rubio con un vertice a Palazzo Chigi insieme a Salvini e Tajani. Oggi la premier sarà a Gemona insieme al presidente Mattarella per commemorare i 50 anni dal terremoto del Friuli, una tragedia che costò la vita a quasi 1000 persone. Il giallo di Garlasco, giornata cruciale in procura a Pavia. Andrea Sempio, unico indagato, ha annunciato che si avvarrà della facoltà di non rispondere in attesa di una consulenza sulla sua personalità. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. Allarme sanitario internazionale, l'OMS teme la trasmissione da uomo a uomo dell'antivirus su una nave al largo di Capoverde. La Spagna valuta se permettere l'attacco alle Canarie per gestire l'emergenza. Il maltempo non dà tregua all'Italia, allerta arancione in Toscana e gialla in altre 6 regioni, tra cui Lazio e Lombardia. In chiusura lo sport, l'Arsenal è la prima finalista di Champions League dopo aver eliminato l'Atletico Madrid. Stasera si attende la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain per conoscere la seconda finalista. Ieri l'ultimo commovente addio ad Alex Zanardi a Padova. La morte ha preso il tuo corpo, non la tua anima, le parole di Don Marco Pozza durante i funerali davanti a migliaia di persone. Ed è tutto, a voi l'augurio di una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate in nostra compagnia.
6: È finito il weekend. Benvenuto weekend.
7: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Almanacco del giorno.
1: Mercoledì 6 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Domenico Savio, allievo di San Giovanni Bosco, morì a soli 14 anni ma lasciò un'impronta indelebile per la sua gioia profonda e la sua dedizione agli altri. È il protettore delle partorienti de Pueri Cantores. Torniamo indietro negli anni per ricordare alcuni eventi che hanno segnato questa data. Nel 1889 a Parigi viene ufficialmente inaugurata la Torre Eiffel in occasione dell'esposizione universale. All'epoca molti intellettuali la definirono un mostro di ferro. Oggi è il simbolo indiscusso della Francia. Nel 1937 il gigantesco dirigibile tedesco Hindenburg prende fuoco e si distrugge in pochi secondi durante la manovra di attracco nel New Jersey. L'incidente segnò la fine dell'era dei dirigibili come mezzo di trasporto passeggeri. Nel 1976 una devastante scossa di terremoto colpisce il Friuli con epicentro tra Gemona e Artegna, un evento che cambiò per sempre il volto di quella regione ma che ne dimostrò anche la straordinaria capacità di ricostruzione. Nel 1994 viene invece inaugurato il tunnel della Manica, l'opera ingegneristica che collega la Francia e il Regno Unito passando sotto il mare.

0: Dario Valore difendendo Papa Clemente VII durante la fuga verso Castel Sant'Angelo. Ancora oggi le nuove reclute della Guardia Svizzera giurano proprio in questa data. Il sole è sorto alle 5.57 e tramonterà alle 20.15. Ci salutiamo proprio con una frase di Orson Welles: non si può mai dire che una cosa sia finita finché non è finita davvero. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto.
1: Almanacco del giorno.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati sulla 9 Milano Chiasso, incrollamenti tra Como Monte Olimpino e Lago di Como andando in direzione del confine. Nell'area di Milano sulla 4 code tra Monza e Cormano in direzione Torino e verso Venezia tra Pero e Sesto San Giovanni. Traffico anche sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco con rallentamenti e code rispettivamente da Cesano Maderno a Paderno Dughiano e da Giussano Seregno. File anche in corrispondenza di Civate per un incidente verso il capoluogo milanese. Traffico sulle tangenziali di Milano, in particolare sulla Nord, rallentamenti e code tra Nova Milanese e Monza e sulla Ovest tra l'autostrada A4 e Corsico Gaggiano in direzione Bologna. File poi per un incidente sulla tangenziale esterna in corrispondenza di Usmate Velate verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna, file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano. A Bergamo, code a tratti sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il Bivio per la A4 in direzione di Orio al Serio. Prima di concludere, un invito alla prudenza oggi a causa della pioggia, anche a carattere temporalesco in diverse aree della regione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Noi che i nostri motorini andavano a miscela.

Nel 1847, all'ospedale generale di Vienna, il medico ungherese Ignaz Semmelweis assistette ad una scena drammatica: morti continue tra le partorienti causate dalla febbre puerperale. Fu un episodio tragico, la morte di un amico, a ispirargli una teoria rivoluzionaria. I medici portavano particelle cadaveriche delle autopsie direttamente alle pazienti nei reparti ostetrici. La sua soluzione fu semplice e geniale: obbligare tutti a lavarsi le mani con una soluzione di cloruro di calce prima di visitare le puerpere. I risultati furono straordinari. La mortalità passò dal 18% a circa 1-2% in pochi mesi. Ma la sua intuizione cadde nel vuoto. La scienza dell'epoca non ammetteva che i medici potessero essere veicolo di contagio e la teoria dei germi sarebbe arrivata solo decenni dopo. Semmelweis fu emarginato, la sua carriera distrutta. Solo dopo la sua morte, grazie a Pasteur e Lister, il mondo riconobbe il valore straordinario di quella semplice, fondamentale pratica igienica.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella primavera del 1983, Azzurra partecipa alla Coppa America nelle acque di Newport, Rhode Island, negli Stati Uniti. La barca, con Mauro Pelaché al timone e lo skipper Cino Ricci, partecipa con onore al più antico trofeo sportivo del mondo e termina al terzo posto, mentre i Canguri di Australia 2 strappano la vittoria agli americani.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Due minuti, un libro.
3: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
4: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
3: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
4: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
3: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
4: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in sconfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
5: Spot.
6: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
7: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
5: Spot.
9: Sono le 10 e 4 minuti. poco un nuovo aggiornamento informativo. In primo piano lo scontro frontale tra Donald Trump e il Vaticano alla vigilia della missione di Marco Rubio a Roma, le novità sulla crisi in Medio Oriente, il ricordo del terremoto in Friuli. Tutto questo e molto altro tra poco. Restate con noi.
10: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
9: Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Nuovo attacco di Trump a Papa Leone alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano, confermata malgrado le tensioni. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare, l'affondo del presidente americano contro il pontefice. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace, se qualcuno vuole criticarmi per questo lo faccia, afferma Leone. Stamani udienza generale del Papa, Meloni prepara il suo incontro col segretario di Stato americano, oggi vertice Palazzo Chigi con Salvini e Tajani. Trump annuncia a sorpresa una breve sospensione di Project Freedom per verificare se l'accordo con l'Iran possa essere finalizzato, visto che sono stati compiuti grandi progressi in questo senso. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è a Pechino, dove oggi vedrà l'omologo cinese Wang. 5 morti in un attacco di droni nella Crimea controllata dalla Russia dopo una giornata con circa 20 vittime in Ucraina. Kiev ha annunciato l'inizio della tregua per oggi. Si presenterà ma non risponderà alle domande, chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi Sempio in procura a Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco. Sulla nave, con casi sospetti da hantavirus al largo di Capoverde, l'OMS lancia l'allarme di una possibile trasmissione da uomo a uomo. L'ipotesi è che la prima infezione sia stata contratta all'esterno dell'imbarcazione. Madrid sta valutando, in base ai dati epidemiologici, se far approdare la nave alle Canarie. Allerta arancione per il maltempo oggi in Toscana, gialla in altre 6 regioni del centro e del nord, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Umbria. 50 anni fa il terremoto del Friuli che costò la vita a quasi 1000 persone, oggi il ricordo a Gemona con Mattarella e la Meloni. Stasera si decide la sfidante dell'Arsenal nella finale di Champions League, alle 21 in campo Bayern Paris Saint Germain. Ieri gli inglesi hanno eliminato l'Atletico vincendo 1-0, in migliaia a Padova per i funerali di Zanardi. La morte si è presa il tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

temporali a sfondo grandinigeno. Meno coinvolto il sud, nuvole, qualche debole occasionale fenomeno solo tra Campania, Puglia settentrionale e Molise. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: radio. Semplicemente ovunque.
1: Qualsiasi cosa tu faccia sarà insignificante, ma è molto importante che tu lo faccia. Gandhi.
0: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

In Schindler's List tutti quanti ricordiamo facilmente la scena della bambina con il cappotto rosso. Questa idea venne a Spielberg sul set di Always, dopo che Audrey Hepburn gli raccontò di questa bambina fatta salire con forza su un treno durante la guerra. L'attrice scelta per interpretare la bambina con il cappotto rosso si chiama Olivia Dabrowska e ai tempi aveva solo 3 anni. Spielberg si raccomandò con lei che non guardasse il film finché non fosse maggiorenne. E invece lei a 11 anni lo guardò e ne rimase inorridita. Quando però fu più grande, diede una nuova chance al film e capì che Spielberg aveva ragione e che doveva essere più adulta per comprendere appieno l'opera a cui aveva preso parte.

0: Due minuti, un libro.
1: Bentrovati amiche e amici, sono Gianluca Melilli. Oggi apriamo Metodo, Mentalità, Motivazione. Un libro che raccoglie 40 anni di esperienza tra impresa, formazione e gestione del personale. Dall'apertura dello studio dentistico nel 92 ai due centri odontoiatrici, dalla società di formazione all'agenzia di marketing, il percorso di Pinuccio Massaiu offre un osservatorio privilegiato per conoscere i segreti del successo di un imprenditore. Pinuccio, qual è l'apporto del metodo al tuo successo?
2: Allora, guarda, il metodo è tutto. Senza metodo sei in balia dell'umore, mentre invece è col metodo che riesci a costruire sempre. Questo l'ho imparato da quando ero all'università, che mi alzavo la mattina alle 6, mi lavavo la faccia con acqua fredda, facevo il letto e mi mettevo a studiare. In quella maniera, in quelle prime due ore, in perfetto silenzio, facevo quello che non facevo nel resto della giornata. Il metodo è quella cosa che fa sì che anche se non ne hai voglia, quel giorno ti permette di fare lo stesso. Ed è proprio in quei momenti che riesci a ottenere i migliori risultati, che sono quelli che ti serviranno per ottenere il successo che meriti.
1: Qual è la mentalità che bisogna avere e come la si può cambiare?
2: La mentalità giusta è solamente una, quella di smettere di dare la colpa agli altri, ma di prenderti la responsabilità della tua vita. Se tu ti senti responsabile della tua vita e di quello che ti succede, grazie a questa mentalità tu potrai ottenere risultati straordinari che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Se invece cerchi di scampartela dando la colpa agli altri, allora è la volta che non farai assolutamente niente.
1: Pinuccio Massaiu, a chi si rivolge il tuo libro?
2: Questo libro non è per tutti. Si rivolge alle persone che hanno voglia di cambiare, che hanno capito che per ottenere risultati devono mettersi in scomfort. Si rivolge a tutte le persone che hanno deciso di prendere in mano la propria vita per poter riuscire a trasformarla e per poter finalmente ottenere i risultati che pensano di meritare. E se leggono questo libro, ti assicuro che riusciranno a ottenerli.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista all'autore, ascoltare il podcast che abbiamo preparato e acquistare la vostra copia. Il ricavato dell'autore è devoluto all'associazione Imprenditore Non Sei Solo. Metodo, mentalità, motivazione. La via per costruire un'impresa e una vita straordinaria. Di Pinuccio Massaiu. Engage Editori.
3: Radio Punto. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel torrido pomeriggio del 22 giugno 1986, a Città del Messico, si gioca Argentina-Inghilterra. Poco dopo l'inizio del secondo tempo, Maradona con un guizzo ruba il tempo al portiere inglese e con il suo pugno sinistro spinge la sfera alle spalle dell'estremo difensore britannico, inventando la mano de Dios.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 11 e 4 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni. Governo oggi vertice sulle nomine, Meloni alle prese con Risiko, Consob e Antitrust. Ucraina, raid russo in pieno cessate il fuoco, colpito il sito industriale a Zaporizhia. Caso Garlasco, oggi primo faccia a faccia muto tra Sempio e i PM di Pavia. Questo è altro ancora dopo la pausa pubblicitaria.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Verso un vertice decisivo oggi, mercoledì 6 maggio, in tarda mattinata a Palazzo Chigi, per sciogliere il nodo delle nomine che da settimane agita la maggioranza. Ma non sarà solo un passaggio tecnico, sul tavolo dovrebbe esserci anche un aggiornamento sulla linea di politica estera in vista di un appuntamento delicato per l'esecutivo. Venerdì alle 11.30 infatti la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Marco Rubio nella sede del governo. Un faccia a faccia che si carica di un significato politico preciso. La visita del capo della diplomazia americana punta a ricucire lo strappo tra Roma e Washington, apertosi dopo le recenti uscite di Donald Trump contro l'Italia, accusata di scarsa collaborazione sul fronte della guerra in Iran. Sul fronte nomine si cerca la quadra, fonti azzurre ribadiscono che tutto dipende da Meloni, chiamata a trovare una sintesi tra le diverse sensibilità della maggioranza, in particolare Forza Italia non arretrerebbe sul nome del leghista Federico Freni per la Consob. Il veto resta sul tavolo e al momento non si starebbero registrando aperture. Diverso il clima sull'antitrust, dove si continua a lavorare alla ricerca di un profilo di alto livello capace di raccogliere un consenso più ampio e di disinnescare le tensioni tra alleati. Per gli esteri, l'Ucraina ha denunciato un raid aereo russo questa mattina nella regione meridionale di Zaporizhia. L'attacco si è verificato poche ore dopo che a mezzanotte era entrato in vigore il cessate il fuoco unilaterale proclamato da Kiev. Il nemico ha attaccato l'impianto industriale, non ci sono stati feriti, ha dichiarato Ivan Ferodov, capo dell'amministrazione militare regionale. La cronaca Andrea Sempio da un lato e chi lo accusa dall'altro. Per la prima volta da quando la nuova indagine sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco è stata riaperta, oggi l'indagato varcherà la porta della procura di Pavia e si siederà davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi, titolare dell'indagine insieme ai pubblici ministeri Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Un faccia a faccia muto dopo il mancato incontro di un anno fa, era il 20 maggio del 2025, quando per un errore procedurale Sempio, allora indagato in concorso con l'assassino Alberto Stasi o con ignoti, decise di non presentarsi. Economia: nel periodo gennaio-marzo 2026 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 131.413 milioni di euro, con un aumento di 891 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo si legge nel bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze del MEF. E chiudiamo con lo sport. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League 2025-26. La squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra con un gol di Saka al 44esimo del primo tempo e dopo l'1-1 dell'andata si qualifica per la partita del 30 maggio a Budapest. Affronterà il Paris Saint-Germain o il Bayern.

0: carne.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che non c'era una festa senza il gioco della bottiglia.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Tra la fine del 400 e l'inizio del 500, Leonardo da Vinci si immerse nei segreti del cuore con un rigore scientifico assolutamente rivoluzionario per l'epoca. Fu tra i primi a intuire che il cuore è un muscolo potente e non un semplice contenitore vuoto. I suoi appunti rivelano studi dettagliati sulle valvole cardiache che si aprono e chiudono come porte meccaniche orchestrate dal flusso ematico. Per comprendere il movimento del sangue, Leonardo realizzò modelli pratici, iniettava cera in cuori di bue per riprodurre le forme interne e costruiva modelli in vetro per simulare il percorso del flusso sanguigno. In un incredibile colpo di genio, osservò i vortici nella radice dell'aorta chiudere la valvola aortica, immaginando una dinamica oggi confermata da una risonanza magnetica. Molti dei suoi disegni e intuizioni rimasero nei quaderni inediti, custoditi nel silenzio per secoli. Leonardo fu dunque un pioniere della cardiologia moderna, un artista scienziato che con penna, vetro e cera sfidò i limiti del suo tempo.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il fenomeno dello sboccio nasce nel 1983 come secondo orologio, per distinguersi da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e 3 minuti.
5: Bentrovati, queste le anticipazioni. Meloni prepara l'incontro con Rubio, il governo difende Papa Leone. Gerusalemme, sputi e insulti contro i cristiani, un video shock davanti alla cattedrale di San Giacomo. Roma ha trovato senza vita il 71enne giapponese che era scomparso un mese fa dalla zona dell'Esquilino. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. Apriamo con la politica. Una visita di cortesia, così ai piani alti del governo inquadrano l'incontro con Marco Rubio, che venerdì prossimo sarà ricevuto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. L'obiettivo è ridimensionare la portata di un faccia a faccia ben diverso da quello che il segretario di Stato americano avrà giovedì con Papa Leone, nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. L'approccio italiano si annuncia quindi all'insegna dell'equilibrio e della diplomazia. La Premier 3 settimane fa definì inaccettabili gli attacchi di Trump al Leone e difficilmente il suo pensiero potrà essere diverso dopo gli ultimi affondi del presidente americano. Ma questa volta per ora non ha commentato apertamente. È stato Tajani, pur senza mai nominare Trump, a condannare attacchi né condivisibili né utili alla causa della pace e a ribadire il sostegno del governo ad ogni azione e parola di Papa Leone. Meloni con Rubio, si ragiona in ambienti dell'esecutivo, potrebbe decidere di mantenere una posizione equilibrata su questo tema. Ci spostiamo agli esteri. Un colono israeliano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre sputava più volte davanti alla porta d'ingresso della cattedrale di San Giacomo a Gerusalemme. Rivolgendosi alle telecamere con aria di sfida, il colono ha anche usato il dito medio per formare il simbolo della croce. Il video, condiviso dal governatorato di Gerusalemme, è stato rilanciato dall'emittente Al Jazeera, che ha ricordato che la cattedrale di San Giacomo è una chiesa armena costruita nel XII secolo. L'azione oltraggiosa del colono è solo l'ultima di una serie che hanno preso di mira i cristiani a Gerusalemme. La cronaca: è stato ritrovato senza vita nel tardo pomeriggio di ieri il corpo di Ohashi Yoshiyuki, il 71enne giapponese scomparso l'8 aprile scorso dalla zona dell'Esquilino dove viveva da anni. Il corpo è stato trovato da un passante in acqua nel fiume Tevere, nei pressi dell'isola ecologica in via Portuensa a Fiumicino. Per la vittima, identificata grazie ai documenti di identità trovati all'interno dei pantaloni dei poliziotti intervenuti sul posto, si erano mobilitati familiari e amici con numerosi appelli sui social. La salma è stata trasportata all'obitorio del Verano per l'esame autoptico. Economia. Per trovare lavoro meglio tornare nei campi e dedicarsi all'agricoltura, scegliere studi come agraria o scienze forestali. Lo dicono i dati che sono impressionanti. Oltre il 90% dei laureati in agraria e in scienze forestali risulta occupato anche in un periodo economicamente instabile e in un paese che segna spesso il passo negli indici occupazionali. In aumento di quasi il 25% del reddito e, dato positivo, in crescita le donne e i giovani. Questo quanto emerge dall'indagine Una professione dai molti percorsi, studio sulle caratteristiche della categoria e sulle prospettive professionali dei laureati in agraria, in scienze forestali e delle facoltà affini fino alla realtà dei professionisti. E chiudiamo con lo sport. L'Arsenal è la prima finalista della Champions League 2025-26. La squadra inglese batte 1-0 l'Atletico Madrid a Londra con un gol di Saka al 44esimo del primo tempo e dopo l'1-1 dell'andata si qualifica per la partita del 30 maggio a Budapest. Affronterà il Paris Saint-Germain o il Bayern Monaco. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo. Ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori. E a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben ritrovati sulla 9 Milano Chiasso, in collegamenti tra Chiasso e Lago di Como, andando in direzione del capoluogo milanese. Nell'area di Milano, sulla 4, code tra Monza e Cormano, in direzione Torino, e code tra Pero e Sesto San Giovanni, andando in direzione Venezia. Traffico anche sulla Milano Meda e sulla Milano Lecco, rallentamenti con code rispettivamente tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano e da Giussano a Seregno, e ancora code all'altezza di Lissone, file poi in corrispondenza di Civate per un precedente incidente, tutto in direzione del capoluogo milanese. Stessa situazione lungo le tangenziali di Milano, in particolare sulla nord rallentamenti con code tra Nova Milanese e Monza, e sulla tangenziale ovest tra l'autostrada 4 e Corsico Gaggiano in direzione Bologna, file poi per un precedente incidente sulla tangenziale esterna in corrispondenza di Usmate Velate verso Milano. Sulla 1 Milano-Bologna file a tratti tra Melegnano e la tangenziale ovest. Prima di concludere, un invito alla prudenza a causa della pioggia anche a carattere temporalesco in diverse aree della regione. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: El chico italiano.
1: Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che è figo, mentre si muove fa. Ram, pam.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: La pupilla sinistra di David Bowie è dilatata in maniera permanente dopo aver fatto rissa per una ragazza e ricevuto un pugno in un occhio dal suo amico George Underwood. I due sono rimasti comunque buoni amici e lo stesso George ha dato vita alle cover di Hunky Dory e Ziggy Stardust.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose tranquilli che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop Up Weekend. Il più costoso cubo di Rubik della storia è fatto di ametista, rubini, smeraldi e oro e vale la bellezza di 1,5 milioni di dollari.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 5 minuti.
5: Una buona giornata, queste le anticipazioni amministrative 2026, 15 capoluoghi al voto, il centro-sinistra punta su Venezia, mentre il centro-destra su Reggio Calabria. Iran, incendio in un centro commerciale, 11 morti e 41 feriti. Campobasso ucciso in casa dopo un'aggressione, arrestato un 35enne. Questa e altra ancora dopo la pausa pubblicitaria, tra pochissimo.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

Una buona giornata e un ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica in primo piano, si va verso una nuova tornata di elezioni amministrative 2026. Sono 626 i comuni italiani che i prossimi 24 e 25 maggio sono chiamati alle urne, tra cui 15 capoluoghi di provincia: Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. 8 di questi sono attualmente governati dal centro-sinistra e 7 dal centro-destra. Un primo mini test elettorale dopo il referendum sulla giustizia. A fare d'ago della bilancia per dire chi avrà vinto e chi perso sono in particolare due comuni, Venezia e Reggio Calabria. Sul primo scommette il campo progressista. Dopo l'era Bugnaro, il candidato Dem Andrea Martella punta a riconquistare la città. In Calabria invece il centrodestra mira al ribaltone dopo gli anni della giunta Falcomatà. Ci spostiamo agli esteri. Incendio in un centro commerciale in Iran. Ci sono morti e feriti. Il rogo sarebbe divampato per cause ancora da chiarire in uno shopping center nella provincia di Teheran. Il capo del dipartimento di emergenza del distretto nord-occidentale di Teheran, Mehdi Bahraini, ha dichiarato che 11 persone sono morte e oltre 41 sono rimaste ferite. I video sui social mostrano un denso fumo nero e un complesso completamente bruciato che ospitava 250 unità commerciali e 50 uffici amministrativi. La cronaca: omicidio nella notte a Boiano in provincia di Campobasso. Un uomo di 51 anni è stato ucciso nella frazione di Civita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Secondo quanto apprende l'ANSA, l'omicidio sarebbe avvenuto nella tarda serata di martedì in una cantina. La vittima, Nicola De Gregorio, è stata aggredita da un altro uomo del posto che è già stato fermato dagli investigatori. Si tratterebbe di un 35enne già noto alle forze dell'ordine. De Gregorio sarebbe stato colpito alla schiena e al volto al culmine di una lite all'interno della cantina stessa. Economia: coinvolgere direttamente i cittadini nella transizione verso l'economia circolare, trasformando le scelte quotidiane in un fattore misurabile di sostenibilità ed efficienza. Ad annunciarle in una nota è Plures, multi-utility nata in Toscana dall'integrazione di realtà storiche dei servizi pubblici locali e oggi operativa nei settori ambiente, energia e ciclo idrico, al servizio di oltre 1,5 milioni di cittadini. Spiegando che il programma, accessibile tramite Alia App e area web dedicata, punta a migliorare sostenibilità ed efficienza operativa, rendendo i comportamenti quotidiani un fattore misurabile della qualità del servizio. Si chiama Noi Più ed è una delle prime applicazioni strutturali

0: dove era ricoverato nella notte. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e alla prossima edizione.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento, vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: Indipendente in radio tutti i giorni a quest'ora, ben trovati a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni tipo, di ogni genere, non ci sono preclusioni nel nostro spazio quotidiano e tutti sono artisti indipendenti. Tra poco partiamo con gli ascolti di oggi, subito un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1987.

Got My Mind Set On You, George Harrison, un pezzo di Beatles oggi qui ad aprire Ora Musica, perché ogni giorno si apre con un classico per poi passare alla novità al primo ascolto. Quella di oggi si intitola Mary ed è il nuovo singolo del giovanissimo Mattia Lipari. Ogni

0: Ora Musica, le interviste di Ora Musica. Oggi parliamo del progetto Silvia in Blues. C'è un nuovo singolo che si chiama Rimanere Soli e allora andiamo a chiacchierare direttamente con i protagonisti di questo progetto, ovvero Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci. Ciao, bentrovati anzitutto.
1: Grazie.
2: Ciao, buongiorno. Buongiorno.
0: Ciao. Allora, raccontateci un po' come nasce la vostra unione artistica, questo progetto Silvia in Blues.
1: Sì, questo progetto nasce dalla nostra passione per la musica. Ci siamo incontrati proprio grazie alla musica e abbiamo iniziato un percorso di brani editi sul genere blues, quello che è da noi il preferito, quello che ci trasmette grandi emozioni e soprattutto messaggi di contenuto importante.
0: Ecco, quindi siete partiti praticamente riprendendo, chiamiamoli classici o anche no, comunque brani di altri, giusto?
1: Sì, del periodo anni 50-70.
0: Quindi proprio alle radici.
1: Strepitoso, esatto, che ha dato luogo ad artisti e brani intramontabili che noi abbiamo svestito dalle sonorità dalle quali siamo abituati ad ascoltare, le sonorità da studio, da produzione, e li abbiamo riportati all'origine, diciamo proprio come era il blues, voce e chitarra. E questo progetto continua ad essere portato sui palchi in diverse regioni d'Italia. È un percorso che ci porta ad incontrare anche tante persone che sono ancora molto legate alla musica di quel periodo.
0: Certo, perché è musica che non muore mai, quella è musica che sono le radici dalle quali attingono anche tanti nuovi artisti, quelli che insomma studiano un po' musica davvero. Ma questo però è un brano vostro.
1: Questo però è un brano nostro, perché dopo questo percorso di editi che, come dicevo, continua nel suo viaggio, Joe è autore di canzoni, di poesie, di pensieri, perché le canzoni, così come anche nascere la nostra canzone Rimanere Soli, è nata anche qui da un pensiero, da un momento particolare della sua vita, fatto di un vissuto personale. E io ho detto a Joe: ma perché non far nascere davvero, portare alla luce questi tuoi testi in musica?
0: Certo.
1: Quindi portarli all'ascolto delle altre persone con i messaggi che contengono questi testi, molto interessanti, molto attuali. E il primo nostro singolo che è nato è stato proprio Rimanere Soli.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano, prima però diamo a chi ci ascolta le coordinate per raggiungere Silvia in Blues attraverso i social.
1: Sì, la nostra pagina Instagram Silvia_inblues e poi ovviamente Rimanere Soli su tutte le piattaforme digitali.
0: Silvia in Blues, andiamo ad ascoltare Rimanere Soli. Grazie a Silvia Morelli e Luigi Giovanni Ricci, grazie per essere stati con noi.
1: Grazie a voi.

Tra le mie felpe è il nuovo singolo di Nuvo, novità al primo ascolto, Aura Musica, altro brano per l'estate 2026. Già conosciuto da chi ci segue, il nuovo singolo dei Tepura, Baby Tu Resti.

Baby tu resti. Da Bologna ci sono i Tepura con questo singolo. I Tepura li avevamo conosciuti sotto Natale, avevano fatto una canzone natalizia e poi appunto sono tornati recentemente con questo singolo Baby tu resti, edito dall'etichetta San Luca Sound, dei miei amici Manuel Lauteri e Renato Droghetti, che saluto. Adesso la musica c'è, Maurizio Pirovano. Ti lascio.

0: La nuova canzone di Maurizio Pirovano a rappresentare il suo nuovo album era Commedia Americana.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
2: GRS, giornale radio sociale.
3: Bentrovati all'ascolto del giornale radio sociale da Fabio Piccolino. Fragilità in aumento, Caritas Italiana ha presentato il report statistico nazionale sulle povertà. Ascoltiamo Federica De Lauso dell'ufficio studi di Caritas.
4: Quasi 256.000 persone che nell'arco del 2022 hanno fatto riferimento a noi. C'è stato un incremento rispetto al 2021 del 12,5%, un incremento che può dirsi attribuibile per gran parte proprio all'accoglienza delle persone di cittadinanza ucraina. Se andiamo però a depurare, diciamo, dall'effetto guerra, si nota comunque un incremento del 4,4% delle persone supportate. C'è un effetto di lungo corso del Covid, a cui si aggiungono inevitabilmente gli impatti della guerra.
3: Missione di pace, le ACLI esprimono vicinanza al presidente della CEI, il cardinale Matteo Maria Zuppi, per la sua visita a Mosca di queste ore. Questa iniziativa, spiegano, rappresenta un'importante occasione per riannodare i fili di una possibile trattativa. Il lavoro per noi, il ruolo della cooperazione nell'inclusione lavorativa e le prospettive per il futuro. Se ne è discusso ieri a Roma nel corso dell'evento organizzato da Legacoop Sociali. Ascoltiamo la presidente nazionale Eleonora Vanni.
5: C'è tutto il tema della formazione, ed è un tema che è da affrontare nel merito del quale non entro, ma c'è un tema anche di socializzazione e risocializzazione al lavoro. E questo non si fa con la formazione specifica rispetto a competenze che hanno a che fare con un ruolo lavorativo, ma si fa con competenze diverse e con la condivisione di un progetto.
3: La collina di città è il nome del progetto che ha reso accessibili i 300 scalini del Parco del Pellegrino a Bologna, grazie ai fondi del bilancio partecipativo. Tutta la salita è stata messa in sicurezza e disponibile anche alle persone con disabilità. Le ragazze non sanno disegnare. A Brescia, la prima mostra nazionale dedicata alle donne del fumetto italiano, con l'obiettivo di trasmettere un femminile non stereotipato e inclusivo e di liberare la rappresentazione del corpo da modelli estetici imposti dalla società. Numeri che fanno la differenza. Il mondo del calcio sottoscrive al Viminale la dichiarazione di intenti per la lotta contro l'antisemitismo. Tra le norme previste, il divieto per i calciatori di indossare la maglia numero 88, perché usato nei gruppi neonazisti per simboleggiare il saluto Heil Hitler. Definite inoltre le modalità di interruzione delle partite in caso di episodi di discriminazione. E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.
6: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
7: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
8: Buongiorno, sulla 9 Milano-Chiasso code per operazioni doganali all'altezza di Chiasso andando in direzione del capoluogo milanese. Sul tratto milanese della 4 incolonnamenti a tratti tra Pero e Corbano verso Brescia. Code a tratti poi sulla tangenziale ovest di Milano tra la 1 e la Valtidone verso i laghi. Un invito alla prudenza a causa della pioggia anche a carattere temporalesco in diverse aree della regione. Sulla 1 Milano-Bologna chiuso tra le 22 e le 5 lo svincolo di Basso Lodigiano in uscita per il traffico che proviene da Milano e in entrata per entrambe le direzioni. Sulla 4 Milano-Venezia, chiusura dalle 21 alle 5 tra Sesto San Giovanni e Monza verso Venezia. Chiuso da mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago verso Milano. Ci spostiamo sulla 8 Milano-Varese con chiusura dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Galarate-Gattico e il Cavaria verso Varese. Sulla 9 Milano-Chiasso, tratto chiuso dalle 22 alle 5 tra Lomazzo Nord e Saronno verso Milano. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
9: Ben ritrovati. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show. Restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il viaggio sta per iniziare.
6: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
10: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: passione.
1: Senza differenza, siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: The Acrob, si chiama Unico Colore, il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. Oggi ci accompagna ad uno dei momenti attesi del nostro appuntamento quotidiano, quello con i ricordi.
3: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
2: 1980, Gianni Togni, Luna.

0: viaggiare nel tempo e oggi abbiamo ritrovato Gianni Togni in uno dei suoi grandi successi. Siamo nel 1980, Gianni Togni se la passava molto bene perché in quegli anni ha sfoderato alcuni singoli veramente importanti. Luna è uno di questi, ma come dimenticare anche ad esempio Giulia, altro grande successo di Gianni Togni. Domani altro classico alla stessa ora, adesso invece ascoltiamo Cambierei anche il nome, la canzone di Gabriele Trapani.
1: Il solito me, il solito me, non conto più le volte in cui ho perso il conto del fondo che tocco, del mare che ho dentro e dei momenti in cui mi sono rotto. E se ti venisse in mente di cercarmi, allora poi mi troveresti.

0: cambierei anche il nome. Il singolo che arriva dopo Voodoo, altro brano che segna il ritorno di Gabriele Trapani da Palermo con il nuovo progetto. L'hai ascoltato qui, Aura Musica.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: con la partecipazione anche di Sera e Misha Miller. Novità al primo ascolto dal Sapore Dance Ora Musica. Altra novità nella parte finale di questo nostro incontro, vado a presentarvi Ho Imparato a Volare, la nuova di Salvo Buono.
1: Riavvolgendo

0: Ho imparato a volare, Salvo Buono con il suo nuovo singolo. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, musica di ogni genere musicale, non ci sono preclusioni di genere qui a Ora Musica. A chiudere la puntata, nuova versione di una canzone bellissima che ci riporta a Pierangelo Bertoli, Tazenda, Sanremo, Spunta la luna dal monte, nuova versione di Valerio Scanu con il featuring di Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Spunta la luna dal monte, Valerio Scanu, Maria Luisa Congiu, a chiudere la puntata di oggi targata Ora Musica, la vetrina della musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16. Oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
2: Spot.
1: Sono le 14 e 4 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, Elish Line ai riformisti, il PD casa vostra, ma non rinuncio a posizioni chiare. Media, esercito americano autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran. Accuse di stalking e abusi sessuali ai domiciliari il campione paralimpico Matteo Bonacina. Questo e altro dopo la pausa pubblicitaria.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anief.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.
5: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da Stefano Boeris. La politica, la memoria di un grande tessitore come Aldo Moro, ha offerto ai riformisti del PD l'occasione per mostrarsi con Elish Line all'indomani dell'uscita dal partito della deputata Marianna Madi, approdata in zona Italia Viva. A Roma, alla presentazione di un libro sullo statista DC, mentre la segretaria sedeva al tavolo di presidenza, in platea cercavano posto diversi esponenti della minoranza interna. Il messaggio è stato chiaro: eccoci qua, restiamo con te almeno per ora. E Elish Line ha rassicurato: dispiace sempre quando qualcuno decide di andarsene, Madi è stata anche mia compagna di banco quando sono arrivata. Le idee riformiste continueranno ad avere piena cittadinanza nel PD. E poi un avvertimento: uniti e compatti ma con un'idea chiara. Continueremo a fare il nostro lavoro in una logica unitaria e inclusiva che rispetta il pluralismo. Non penso che ci sia il pericolo di altre uscite riformiste dopo quella di Madia, però attenzione, il partito vuole avere delle posizioni chiare, quelle che hanno convinto tanta gente a ridarci fiducia. Ci spostiamo agli esteri. Un alto funzionario americano ha dichiarato a Barak Ravid, analista di Axios, che le regole di ingaggio per le forze USA in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare le minacce immediate contro le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Fra queste sarebbero compresi anche i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La cronaca: Matteo Bonacina, arciere della nazionale paralimpica, è stato arrestato ed è ora ai domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e dalla Polizia Postale. A riportare la notizia è il quotidiano La Repubblica, secondo cui Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Economia: nel periodo gennaio-marzo 2026 le entrate tributarie erariali accertate in base al criterio della competenza giuridica ammontano a 131.413 milioni di euro, con un aumento di 891 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, più 0,7%. Lo si legge nel bollettino pubblicato sul sito del Dipartimento Finanze del MEF. Lo sport: è morto a 69 anni Evaristo Beccalossi, leggenda dell'Inter, grande centrocampista nella sua carriera. Era il classico numero 10, con i nerazzurri ha vinto uno scudetto del 1979-80 e due Coppa Italia 81 e 82. Il decesso è avvenuto in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato nella notte. Grazie per averci seguito e ci sentiamo alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Brass in Pocket dei Pretenders. Nonostante sia uno dei loro brani più famosi e di successo, non era inizialmente apprezzato da Chrissy Hynde, la leader della band. Hynde considerava il brano una canzone pop che non sapeva cosa fosse. Rifiutava che fosse pubblicata come singolo, arrivando a dire che sarebbe uscita solo dopo la sua morte. Ironia della sorte, il brano raggiunse la vetta delle classifiche nel 1980.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nella metà degli anni Ottanta si diffuse negli Stati Uniti il fenomeno degli yuppie, giovani uomini d'affari di età compresa tra i 25 e i 35 anni, neolaureati delle università più facoltose del paese, Yale, Harvard e Princeton, che seguivano l'ideale dell'indipendenza economica, disposti a tutto, anche di vendersi l'anima, pur di diventare ricchi nel modo più veloce possibile e vivere a New York.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.
5: Un buon pomeriggio, queste le anticipazioni, piante dosi, illegale querela contro Dago Spia, campagna diffamatoria a danno del ministro, media esercito USA autorizzato a colpire motoscafi e missili dei Pasdaran, Roma travolta nella notte, muore 73enne a Monteverde, indagini in corso. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione, da Stefano Boeris. La politica, l'avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di denuncia e querela nei confronti di Roberto D'Agostino in qualità di direttore responsabile di Dago Spia per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il legale spiega che l'iniziativa è stata presa in relazione alla continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria fatta di insistenza narrativa e amplificazione progressiva attraverso oltre 50 unità comunicative nell'arco di poche settimane tra articoli, rilanci, flash, citazioni indirette, foto di didascalie e post della testata e dei social ad essa riferibili, che con incessanti e infondate affermazioni, insinuazioni e allusioni ha attribuito al ministro di aver fatto ottenere illegittimamente incarichi pubblici anche retribuiti ed altre munificenze pubbliche alla dottoressa Claudia Conte, con la gravissima conseguenza di aver ingenerato nell'opinione pubblica la convinzione di aver asservito la propria funzione istituzionale a presunti interessi personali, così ledendo gravemente la reputazione e l'integrità personale, professionale ed istituzionale. Per gli esteri, un alto funzionario americano ha dichiarato a Barak Ravid, analista di Axios, che le regole di ingaggio per le forze americane in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare le minacce immediate contro le navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Fra queste sarebbero compresi anche i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La cronaca: tragedia a Roma nella tarda serata di ieri nel quartiere Monteverde. Una donna di 73 anni ha perso la vita dopo essere stata investita in Viale dei Colli Portuensi all'altezza del Civico 106. Secondo le prime informazioni, l'anziana è stata travolta da un Alfa Romeo 159 guidata da un uomo di 60 anni. l'impatto si è rivelato fatale. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Economia: entra nel vivo il bando per la messa a disposizione di nuovi posti letto per studenti pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in base a una convenzione siglata con il Ministero dell'Università e della Ricerca dopo la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Per accedere ai contributi finanziari, fino a un massimo di circa 20.000 euro per ogni posto letto, la dotazione complessiva è di circa 600 milioni, le candidature aperte a soggetti sia pubblici che privati potranno essere presentate attraverso il servizio telematico dedicato fino ad esaurimento della dotazione del fondo e in ogni caso non oltre il 29 giugno prossimo. Le modalità di adesione al bando sono illustrate sul sito di CDP, dove sono state anche pubblicate le diverse domande più frequenti e i chiarimenti in risposta alle richieste dei gestori interessati alla misura. E chiudiamo con lo sport. Sinner è un algoritmo, si aggiorna, si evolve, non ha mai un passaggio a vuoto. È incredibile, è un giocatore decisamente migliore rispetto a settembre dello scorso anno ed era già straordinario. Parola di Andy Roddick, l'ex tennista americano, uno dei commentatori più apprezzati oggi, è scioccato dalla crescita dell'azzurro, che è il numero uno del mondo e sta vivendo un momento eccezionale con 4 trionfi di fila. Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.

0: secondo cui Bonacin avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacin, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Semplicemente ovunque.

0: Per avere successo nella vita, devi prendere l'abitudine di trasformare il negativo in positivo. George Foreman.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.

Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg. Che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Il fenomeno dello swatch nasce nel 1983 come secondo orologio e si distingue da quelli classici grazie alla sua veste casual, colorata, spigliata ed economica, ed introduce ben presto un nuovo stile di vita. Nel tempo disegnano per il brand artisti famosi come Kate Haring, Jean-Michel Folon, Sam Francis e molti altri, e nascono modelli tecnologici con corpi in metallo, l'irony, subacquei, scuba, sottilissimi, skin e addirittura connessi a internet.

0: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 17 e 4 minuti.
4: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Carlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. Violenza sessuale e stalking, arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina. Tra poco, dopo una pausa.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione in questo mercoledì 6 maggio in studio Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscere. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio: è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter. La camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura: stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla procura di Roma e della polizia postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle paralimpiche di Parigi del 2024. Durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.
2: Luce Verde Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Busto Arsizio in direzione Varese. Sul tratto milanese della A4 si rallenta per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente sulla Milano-Lecco all'altezza di Suello in direzione di Milano. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Curno e il Bivio per la Milano-Venezia in direzione Brescia. Sulla A4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
8: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica, musica.
7: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.
9: Eccomi amici, eccomi, quest'oggi è mercoledì 6 maggio, ci stiamo avvicinando sempre più all'estate, perciò si fanno i progetti per poter andare al mare e vedere un attimino cosa fare. Vi siete già organizzati? Cosa farete quest'estate? Cosa avete prenotato? Dove andrete? Voglio sapere tutto, sono un po' curioso, dai. Avremo questo mese, no, mese non si fa più il mese di vacanza, una volta quando ero piccolino io, quando ero un bebè io, praticamente il mese di agosto era dedicato completamente alle vacanze estive. Adesso non più, adesso si fanno i 15 giorni quando è tanto, e delle volte si fa una settimana, poi si sta si va a lavorare, si torna un'altra settimana, si spezza molto, e si spezza molto anche durante l'anno. Però quel mese che si faceva una volta di vacanze non si fa più, tanto più che Milano il mese d'agosto, mi ricordo, era completamente vuoto fino a che non è nato mio figlio 1986, lui è nato in agosto, e sono dovuto per forza maggiore rimanere a casa. Mi ricordo che ancora Milano si svuotava completamente. Adesso Milano non si svuota più perché oramai abbiamo questa situazione che dividiamo le vacanze in più spezzoni e ce le godiamo forse in maniera diversa. Diamo il via al programma di quest'oggi: musica italiana per Malika Ayane, Animali notturni.

Jackson qui con noi con il brano Stepping Out, un brano degli anni 80 sempre sempre molto bello, che ascoltiamo sempre volentieri, che è spesso anche nella rotazione musicale di Radio Punto. Quest'oggi al centro della musica, in questo mercoledì 6 maggio 2026, dove dobbiamo fare gli auguri a George Clooney, che compie gli anni. E il 6 maggio arriva in Italia per un concerto una band di grande successo, il gruppo svedese degli Ark, i The Ark. Il loro stile mescola rock, glam, pop e influenze teatrali, ispirandosi ad artisti come David Bowie e Queen. Erano noti per l'estetica eccentrica e per i testi spessi provocatori o idealisti. Arrivarono però in Italia per il loro ultimo concerto, infatti subito dopo questo gruppo si sciolse.

un signore della musica internazionale per il primo appuntamento con Radio.Classic. Era David Bowie, o David Bowie come dir si voglia, con il brano Eels. Qui ascoltato naturalmente da Radio Punto in modulazione di frequenza sugli 88.15, 89.10 e 88.8, ma attenzione, si può, anzi si deve ascoltare musica digitale in DAB Plus su tutta quanta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Basta avere una piccola radiolina, costano poco, in DAB Plus vi ascoltate Radio Punto in maniera perfetta in suono digitale. Basta avere anche un mega stereo DAB, si può avere anche quello stereo enorme DAB, e si può anche, anzi spesso e volentieri ci sono le autoradio delle nuove automobili che oramai hanno tutto il sistema DAB e ci potete ascoltare in giro per tutta la Lombardia, su parte del Piemonte, su parte dell'Emilia Romagna. Potete scaricare la nostra app gratuita sia su Google Play che su Apple Store. Potete vedere Radio Punto in televisione, e ve lo ricordo sempre, in che maniera? Smart TV collegata ad internet, radiopunto.it, cliccate colori e musica di Radio Punto. 379 100 2645. Potete anche vederci sul canale 833 HBBTV, siamo anche lì, perciò siamo dappertutto. Noi facciamo ascoltare della ottima musica come quella di Tiziano Ferro con Rosso Relativo.

0: for That, brano stupendo degli anni 80 per il duo De Viola e John Oates, che erano un gruppo, anzi un duo stupendo, e che hanno deciso poi di litigare, come tutte le coppie musicali si sono divisi e sono andati anche dagli avvocati, un peccato veramente, dai. Comunque parliamo di un'altra coppia che fra di loro non litigano, però sono sempre sulla cresta dell'onda. Si sta parlando di Sir David e Victoria Beckham, sono al centro di un'altra polemica, questa volta a chilometri di distanza dai riflettori sportivi e dalla moda e dalla musica. La loro villa nel Cosworth, acquistata nel 2016, è trasformata in una vera residenza da sogno, con un lago artificiale, campo da calcio e persino un giardino delle api, rischia di accendere tensioni tra i vicini. Motivo: il progetto per l'installazione di luci decorativi intorno allo stagno di loro proprietà. I residenti della zona non hanno preso bene l'iniziativa e affermano: i progetti sono simili a quelli che si farebbero a Miami o in Florida, o a quelli che abbiamo qui, di una tranquilla località inglese, perciò si devono adattare a questa tranquilla località inglese. Loro no, vogliono esagerare. Va bene, d'altronde possono farlo, chissà chi la vince stavolta, se i vicini di casa o loro. Ti faccio ascoltare il traffico? Ebbene sì, come ogni giorno a quest'ora ascoltiamo il traffico Lombardia.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico con rallentamenti sulla 8 dei Laghi tra Lainate e Busto Arsizio in direzione Varese. Sul tratto milanese della A4 si rallenta per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni verso Venezia. Code per un incidente sulla Milano-Lecco all'altezza di Suello in direzione di Milano. A Bergamo trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Curno e il Bivio per la Milano-Venezia in direzione Brescia. Sulla A4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Loen con il brano Tattoo che tutti quanti abbiamo e che molti vogliono togliere. Io meno male ne ho fatto uno solo e non ne voglio fare più, vi ho già detto, però ho conosciuto molta gente che il tatuaggio, erano cultori del tatuaggio e ne avevano tanti, e moltissima gente li vuole togliere. Anche Di Martino sta intraprendendo questa dolorosa esperienza e costosa esperienza di togliere i tatuaggi. Non è il solo che vuole togliere tutti quei tatuaggi, perché farne uno, due, vabbè, andava ancora bene, ma a pasticciarsi così siamo arrivati al punto un po' dell'esagerazione. Mi domando a chi le lavo quando vuole togliere i tatuaggi in faccia. Il dolore. Il mondo di James Bond potrebbe vivere una svolta storica. Per la prima volta una donna potrebbe vestire i panni dell'agente 007. Il regista hollywoodiano Paul Feig ha lanciato la candidatura di Sydney Sweeney, 28 anni, noto per la serie Euphoria. Feig ha dichiarato al The Sun: sarebbe un'ottima spia. La giovane attrice americana, che aveva già mostrato interesse per la parte, aveva confessato in una vecchia intervista con Variety: sono sempre stata una grande fan e sono entusiasta e curiosa di vedere cosa faranno. E quando le è stato chiesto di interpretare la Bond Girl, Sydney ha risposto: dipende dalla sceneggiatura, penso che mi divertirei più nei panni di James Bond. Se ci sarà la prima James Bond al femminile, ormai bisogna avere tutto al femminile, ed è giusto che sia così. Appuntamento con Radio.Classic.

Secondo appuntamento per Radio.Classic in questo mercoledì 6 maggio 2026 al Centro della Musica. Con Angelo Mosca avevamo i Boney M., Rivers of Babylon. Radio.

Marta Mariah qui con noi con il brano With You, Mariah Carey qui al centro della musica con Angelo Moscava, sempre e solamente da Radio Punto in questo pomeriggio del 6 di maggio 2026. Parliamo di andare in bicicletta perché maggio è un periodo dove è bello andare in bicicletta, c'è il profumo di maggio, diceva Luca Carboni, che profumo le sere di maggio che profumo Bologna di sera alle sere di maggio, lo diceva, comunque tutte le città e tutti i posti nelle sere di maggio hanno dei profumi particolari per via degli albi, degli alberi o dei fiori che fioriscono e emanano questo buon profumo. Nel Lazio il comune di Cerveteri ha deciso di pedalare nella direzione giusta con il progetto Bike Full Trail. Andiamo in bicicletta, dicono. L'amministrazione mette a disposizione 25/30 biciclette, di cui 15 elettriche e 10 muscolari, da utilizzare gratuitamente per un anno intero. Il gesto che sembra piccolo, ma che in realtà può cambiare molto. Oltre ai cittadini, la possibilità di provare la mobilità su due ruote senza spendere nulla, senza rischi e senza scuse. L'obiettivo è chiaro: ridurre l'uso dell'auto privata e promuovere la bicicletta come mezzo quotidiano pratico e sostenibile. Le bici restano di proprietà del comune, naturalmente, che ne garantisce la manutenzione e la gestione. È un modello di mobilità pubblica attiva che potrebbe ispirare molti altri enti locali. Nel progetto del comune c'è nei prossimi mesi anche un aumento delle bici a disposizione. Beh, complimenti per questa iniziativa, per questo comune del Lazio, e speriamo che questa iniziativa sia da esempio anche per altri comuni. Abbiamo qui con noi Mandy Smith.

0: Oggi termina qui e perciò Angelo Moscava vi saluta, vi dà appuntamento domani con la trasmissione al Centro della Musica, vi lascia in buona compagnia, vi lascia in compagnia naturalmente di Lilia, che è già qui pronta davanti a me, è pronta con tutti i suoi fogli in mano. Quanta roba hai! È sempre carica di fogli, lei è sempre molto informata ed è pronta a tenervi compagnia fino alle ore 19 col suo programma Slow Time. Bene amici, allora appuntamento domani alle ore 17, sempre da Radio Punto, sempre da Angelo Moscava, sempre e naturalmente al Centro della Musica.
1: Anche Spot.
2: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, è il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscenza, da cui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025. Un lungo periodo di coma, ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone. pallone è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter, la camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle corne. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e della Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023, Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle paralimpiche di Parigi del 2024 e durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.
9: Buonasera, buonasera, siamo qui su Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono Lilia, questo è Slow Time e come sempre saluto il mio amico Angelo Moscara che fino ad adesso ci ha fatto compagnia. Anche qui nella nostra puntata c'è tanta tanta bella roba, tanto divertimento, c'è la musica che non si ferma mai. Faremo dei salti nel passato, negli anni 70, 80, 90, come sempre, i brani attuali, ma solo quelli belli, quelli che fanno stare davvero bene. Ci saranno anche due appuntamenti con Radio Punto Classic che ci regala i successi degli anni 70 e discuteremo anche i nostri argomenti che abbiamo raccolto appositamente per voi cari ascoltatori. Allora, oggi è mercoledì 6 maggio, quindi siamo in piena primavera, il tempo già sta migliorando sempre di più e noi siamo molto contenti perché tra poco è l'estate, siete pronti per la prova costume? Comunque adesso c'è ancora un po' di tempo, però cerchiamo di stare fare i bravi in generale con l'alimentazione, quello che mangiamo, anche per la nostra salute ovviamente, però per la nostra salute fa anche bene ascoltare tanta bella musica ed è sempre presente qui su Radio Punto nella nostra Slow Time. A proposito, il nostro primo brano è già pronto, è già qui, quello di Tiro Mancino, gennaio 2016. Buon ascolto.
10: C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

fa proprio piacere ascoltare questi brani di Queen, perché sono stati leggendari, ovviamente la voce che avete riconosciuto, e anche questo brano You Don't Fool Me ovviamente ci evoca in mente tanti ricordi e ci emoziona davvero tanto. I gaff, parliamo di questo. I gaff succedono a tutti ogni tanto, ad esempio possiamo dimenticare delle cose, dimenticare cosa volevamo fare quando entriamo in una stanza di casa nostra. Vi è mai capitato? Ma di sicuro. Questa è una classica situazione quando stiamo a casa per un po' di tempo, soprattutto magari se siamo un po' stanchi, un po' sonnati. Può succedere a tutti, sia agli anziani che ai giovani, assolutamente a tutti. È la distrazione, mancanza di concentrazione, soprattutto se la cosa che dovevamo fare non è così importante, possiamo anche scordarcela. Non vitale per noi, diciamo, ma sarà solo per colpa della distrazione? C'è un qualcosa di misterioso che succede quando passiamo da una stanza all'altra. Non ce ne rendiamo conto, ma è così. E tra poco svegliamo questo mistero. Fate i bravi e rimanete all'ascolto.

Che meraviglia, il nostro primo appuntamento con Radio Classic è andato alla grande, alla grandissima, perché abbiamo ascoltato Bee Gees, Night Fever, e sì, mi mancava anche questo brano. Ma parliamo dei gaffe invece. Sarà capitato a tutti, siete a casa, uscite da camera da letto per entrare in cucina e non vi ricordate più cosa volevate fare. È un classico. Gli scienziati ci dicono che durante questo passaggio da una stanza all'altra il nostro cervello fa un, diciamo, reset mentale. Cioè, se stavamo pensando di fare una cosa, una volta entrati in un'altra stanza, è probabile dimenticarlo. Ecco perché succede. Esiste anche un fenomeno scientifico legato a questa cosa e si chiama effetto soglia, perché a quanto pare il cervello umano divide tutto ciò che succede in episodi separati, non è un flusso continuo, e ogni volta che cambiamo ambiente la mente interpreta quel passaggio come la fine di un episodio e l'inizio di un altro. Pensate un po', come se fosse una serie TV. Quello che pensavamo di fare, essendo ancora nell'episodio precedente, potrebbe essere cancellato dal cervello per liberare lo spazio per i ricordi nuovi, perché lo spazio non è infinito anche lì. Intelligente comunque il nostro cervello, solo che come facciamo di non scordare le cose che dovevamo fare? C'è un modo. Dobbiamo visualizzare queste cose in modo concreto. Per esempio, se dobbiamo vedere cosa ci è rimasto nel frigo, dobbiamo immaginare proprio tutto in dettaglio, come lo stiamo aprendo, gli scaffali che vediamo, eccetera eccetera. Dobbiamo immaginare tutto in dettaglio, così questo ricordo rimane vivo nella nostra mente e non lo scorderemo dopo pochi secondi. In breve, dobbiamo focalizzarci su quello che stiamo per fare. La concentrazione è tutto, ragazzi. Hey. Now just get in. Close the door.

0: Una canzone d'amore, ovviamente, sempre qui su Radio Punto durante la nostra slow time. Perché ci piacciono le canzoni romantiche. Si chiama Do You Love Me di Patty Austin e siamo volati negli anni 80. 1981 è stato l'anno della sua pubblicazione. E quello che abbiamo scoperto è che possiamo dimenticare quello che stavamo per fare una volta entrati in un'altra stanza di casa nostra. Vi è mai capitato? Eh sì, nel senso che abbiamo già sicuramente sperimentato questa cosa e quello che abbiamo scoperto è che gli scienziati ci spiegano questo fenomeno, che ha anche un nome, si chiama effetto soglia, perché il cervello umano divide i nostri, diciamo, ricordi nei fasi, non è un flusso continuo, ma ci sono episodi e quando entriamo cambiamo l'ambiente, diciamo, perché entrare in un'altra stanza anche di casa nostra vuol dire cambiare ambiente, questo è un altro episodio per il nostro cervello e quindi possiamo anche scordare una cosa che pensavamo nel primo ambiente, soprattutto se questa cosa non era così importante. Per ricordare invece cosa volevate fare, dovete focalizzarvi su questa cosa, dovete immaginarla in tutti i dettagli. Ad esempio, se dovevate buttare la spazzatura che avete in mano, dovete proprio immaginarla, anche se comunque è abbastanza difficile scordare di buttare la spazzatura se ce l'avete proprio in mano. Facciamo un altro esempio, che magari dovevate trovare un libro che si trova in un'altra stanza e quindi dovete ancora, quando siete in camera da letto ad esempio, dovete immaginare come la state cercando e dove questo libro in un'altra stanza, e quindi così forse non la scorderemo questa cosa, e questa è la speranza almeno. Amici, su questa nota noi dobbiamo fermarci per qualche istante, perché adesso ascoltiamo Infotraffico AC Lombardia e ci sentiamo tra pochissimo. A dopo.
1: In tutto il mondo. In tutto il mondo. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati sul tratto milanese della A4, code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Traffico intenso lungo la Milano Meda con code tra Lentate sul Seveso e Meda nelle due direzioni e tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Sulla Milano Lecco code e rallentamenti in uscita da Milano tra la tangenziale nord e Seregno verso Lecco, incolonnamenti anche verso Milano tra Civate e Annone. A Bergamo sempre trafficato l'asse interurbano con code a tratti tra Curno e il bivio per la 4 Milano-Venezia nei due sensi di marcia. Sulla 4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Slow Time. Dedicati più tempo in compagnia di Lilia.

Lei è meravigliosa Clara e abbiamo appena ascoltato Diamanti Grezzi, il suo brano che ci piace, ed è quello che apre la nostra seconda parte, amici, questo mercoledì 6 maggio. Allora, come state? Tutto bene? Adesso sarà ancora meglio perché ho una bellissima notizia per voi. Se volete ascoltarci in tutto il mondo è possibile, possibilissimo. Basta andare sul nostro sito radio.it e la cosa ancora più bella è che potete ascoltarci non solo in audio ma anche in video e vedere le nostre belle facce. Se invece state girando la città in vostra macchina, allora cercateci sulle frequenze FM 89.1, 88.8 e 88.15, oppure in da Plus se preferite, in tutta Lombardia. E quindi la meraviglia della musica di Radio Punto continua, perché adesso è arrivato il momento di Radio Punto Classica. Sì sì, il nostro secondo appuntamento della nostra puntata porterà un bellissimo ricordo degli anni 70 come sempre. Buon ascolto. Dalla musica.

With Your Love di Jefferson Starship, così si chiama la meraviglia di Radio.Classic che abbiamo appena ascoltato, ovviamente qui su Radio.Amici. Ma com'è una vita in pensione secondo voi? Ci sono i pensionati all'ascolto? Raccontateci, perché noi giovani, o magari diversamente giovani, pensiamo che fosse un paradiso terrestre. Potremmo fare quello che vogliamo finalmente, non dobbiamo più andare al lavoro, avere dei pensieri, gli impegni infiniti. Avete qualcos'altro da dire forse? Magari non è così bello come pensiamo noi. E ragazzi, c'è solo una cosa che è sicura: ci sono sempre pro e contro in ogni situazione. Quando si è in pensione immagino che si abbia tanto tempo libero, ed è un plus sicuramente. Però d'altro canto, avendo tanto tempo libero bisogna anche sapere cosa fare, tenersi impegnati, altrimenti ci si annoia. Ma i pensionati francesi lo sanno come stare bene e anche dove andare per stare bene e non annoiarsi mai. Tra poco parliamo proprio di questo, restate con noi.

Shiny e Happy People, questo è il salto che abbiamo fatto negli anni 90 con Rem. Amici, allora, come state? Cosa ne pensate? In pensione si sta bene o magari c'è il rischio di annoiarsi? Di solito si dice che in pensione è un quel tempo meraviglioso quando si può fare tutto, perché abbiamo tanto tempo libero, possiamo decidere noi come spenderlo. Solo che bisogna avere comunque un piano di minimo di piano del cosa fare, perché comunque sì, è vero, rischiamo di annoiarsi. Anche dolce far niente è bello fino a un certo punto, finché non diventa tedioso. I signori francesi invece, i signori francesi che sono in pensione, sanno esattamente cosa vogliono fare e dove vogliono essere. Un'indagine in merito ci dice che i pensionati francesi scelgono Bari come il posto per vivere. Secondo loro è una città tranquilla, si mangia bene e si vive bene anche con pochi soldi, anche con 1200 euro al mese, da quello che ci dice questo studio. In più c'è un mare fantastico, la natura, e non c'è l'overtourism come in altre città italiane, come ad esempio Roma, Milano o anche Capri, se dobbiamo parlare delle città del mare. Quindi i francesi in pensione vedono Bari come una città dove si vive bene e tranquilli. Che dire, è vero. Certo, ci sono anche altri paesini italiani che sono ancora più tranquilli perché sono più piccoli. Beh, però si vede che non sono così famosi in Francia. E poi comunque a Bari ci sono tutte le comodità che servono, nonostante sia piccola, che magari in un paesino più piccolo non ci sono. E allora che ne dite di questa nuova tendenza? Beh, la cosa ci fa piacere. Fa piacere che una città italiana è così apprezzata anche all'estero. Tanti complimenti a Bari. Love.

0: un po' di pop inglese ci mancava, vero? Eh sì, sicuramente. Abbiamo ascoltato Rage Hearts, infatti, la canzone di questo genere del gruppo Frankie Goes to Hollywood. È stata pubblicata il 25 agosto del 1986 come primo singolo estratto dal loro secondo album Liverpool. Eh sì, che dire, è un brano molto molto carismatico ed è sempre qui su Radio Punto. Allora, dove preferite passare la vostra pensione? Tanti dicono di solito al mare, e infatti anche i signori francesi che sono in pensione hanno detto che preferiscono Bari come meta per appunto andare in pensione, e si stanno per trasferirsi in tanti, a quanto pare, perché c'è stata un'indagine in merito che ci ha dimostrato questi dati, questa informazione, e magari tra poco ci saranno tanti signori francesi in pensione a Bari. Per loro lì si vive bene, anche con un budget abbastanza modesto, si mangia bene, è una città tranquilla e c'è un mare fantastico. Meglio di così, cosa vogliamo desiderare? Ma in effetti è vero, quindi magari quando andrò in pensione ci penserò. Sì, non è male stare al mare in pensione, assolutamente no. E amici, allora, comunque, su questa nota, pensando al futuro, noi adesso stiamo nel presente e purtroppo noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata di Slow Time. La voce che avete sentito è stata quella di Lilia. Vi auguro buon proseguimento di questa serata, di questo mercoledì 6 maggio, e noi ci sentiamo dalle ore 18 sempre qui su Radio Punto. E allora, a domani, ciao ciao ciao.
1: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
5: Sono le 19 e 6 minuti.
6: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di esempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. Violenza sessuale e stalking, arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina. Tra poco, dopo una pausa.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
6: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Andiamo in Medio Oriente in apertura. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscenza. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avances. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter. La camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della nazionale paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e della Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023 in Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle paralimpiadi di Parigi del 2024 e durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
8: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Ben trovati sulla 4 Milano-Venezia, rallentamenti dovuti al maltempo con pioggia e temporali tra Monza e Capriate nelle due direzioni. Traffico intenso sulla Milano-Meda con code a tratti tra Cormano e Varedo in direzione Meda. Sulla Milano-Lecco code e rallentamenti in uscita da Milano tra la tangenziale Nord e Seregno in direzione Lecco. Molto trafficate le tangenziali milanesi ma senza particolari disagi. A Bergamo traffico intenso sull'asse interurbano con code a tratti tra Curno e il bivio per la A4 Milano-Venezia nei due sensi di marcia. Sulla A4 Milano-Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla A8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
10: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
11: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Il mondo è un bel posto e per esso vale la pena di lottare. Ernest Hemingway.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì 7 maggio, quando ritroveremo un parziale break dal maltempo su molte regioni d'Italia. Giornata più soleggiata anche durante il pomeriggio. Nuovi improvvisi piovaschi saranno possibili su Alpi, Prealpi, e un po' di instabilità nella seconda parte del giorno giungerà anche su Sardegna e parte delle regioni centrali, in particolar modo le centrali tirreniche. Temperature in lieve aumento al nord, torniamo a superare i 20 gradi, 25 gradi al centro. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
0: Radio, internet, televisione, radio, semplicemente ovunque.

0: tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Zulia in Venezuela, il cielo notturno è attraversato da un fenomeno tanto straordinario quanto incessante, il fulmine eterno del Catatumbo. Ogni anno, per circa 300 notti, la notte si accende di lampi quasi continui, che durano fino a 10 ore, trasformando l'oscurità in una danza luminosa ripetuta con precisione sorprendente. Questo spettacolo notturno si manifesta nella foresta paludosa dove il fiume Catatumbo incontra il lago Maracaibo. Qui si crea il cocktail perfetto per i temporali. L'aria calda e umida del lago incontra correnti fredde provenienti dalle montagne circostanti, dando vita a nuvole temporalesche che scaricano fulmini a raffica. Il bagliore del Catatumbo ha affascinato navigatori, esploratori e scienziati per secoli, tanto da valergli il soprannome di Faro del Venezuela. È un meraviglioso esempio di come la natura, con la sua forza e armonia, riesca a creare uno spettacolo unico che sfida il silenzio della notte.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 9 e 58 minuti.
1: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. È morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno, ancora esteri in primo piano. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia. Il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi, invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscere. Da qui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio. È morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter, la camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della Nazionale Paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e della Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica, secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023, Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della Nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiadi di Parigi del 2024. Durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
2: Previsioni del tempo di domani a cura di Trevi Meteo.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di giovedì 7 maggio, quando ritroveremo un parziale break dal maltempo su molte regioni d'Italia. Giornata più soleggiata anche durante il pomeriggio. Nuovi improvvisi piovaschi saranno possibili su Alpi, Prealpi, e un po' di instabilità nella seconda parte del giorno giungerà anche su Sardegna e parte delle regioni centrali, in particolar modo le centrali tirreniche. Temperature in lieve aumento al nord, torniamo a superare i 20 gradi, 25 gradi al centro. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ascoltaci su radio, internet, televisione, Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Ben trovati, traffico nel complesso scorrevole lungo la rete autostradale della Lombardia. Da segnalare qualche rallentamento per il traffico intenso sulla tangenziale est di Milano tra Forlanini e Cologno Monzese nelle due direzioni e sulla Milano Lecco in uscita da Milano tra Monza e Lissone. Sulla 4 Milano Venezia è chiuso dalla mezzanotte alle 5 il tratto tra Trezzo e Cavenago in direzione Torino. Altra chiusura sulla 8 Milano Varese dalle 21 alle 5 tra il bivio per la diramazione direzione Gallarate-Gattico e Cavaria verso Varese. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
7: Spot.
8: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
6: Pop-up weekend. 11 luglio 1982. La nazionale italiana di calcio conquista il terzo titolo mondiale sconfiggendo la Germania a Madrid. La vittoria venne sottolineata anche dalla celebre frase del telecronista Martellini, che alla fine pronunciò per tre volte di fila: campioni del mondo.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Gli Spandau Ballet sono una delle band più famose del panorama Britpop degli anni Ottanta. Il nome del gruppo deriva dal termine ballet e si riferiva agli spasmi dei criminali di guerra nazisti mentre danzavano al capo della corda, quando venivano impiccati a Norimberga, 380 km a sud dalla prigione di Spandau.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Alfred Hitchcock è sempre stato avanti anni luce per l'epoca in cui girava i suoi film e spesso con davvero poco creava qualcosa di unico e indimenticabile. È il caso del film Il Sospetto del 1941, dove mise una piccola lampadina all'interno del bicchiere pieno di latte che portava Cary Grant alla moglie, così da farlo risplendere nel bianco e nero della pellicola e catalizzare l'attenzione degli spettatori, facendo pensare così a tutti che quel latte fosse avvelenato.

0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Dopo la prima versione di Pac-Man, vennero introdotte delle pillole colorate nel percorso che permette il potenziamento di Pac-Man e gli permette di mangiare i fantasmi letali. Questi bonus erano chiaramente ispirati a Braccio di Ferro, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto.

0: 53 minuti.
1: Nave francese colpita a Hormuz, feriti tra l'equipaggio. Garlasco è il giorno di Sempio. Non parla ai PM. Anche l'amico Marco Poggi, sentito come persona informata. Violenza sessuale e stalking, arrestato il campione paralimpico Matteo Bonacina. Tra poco, dopo una pausa.
2: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, essere in apertura. La nave porta container San Antonio è stata colpita ieri nello stretto di Hormuz, riportano i media internazionali. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I feriti di nazionalità filippina sono stati evacuati. Pechino, dopo l'incontro ieri tra i ministri degli esteri cinese e iraniano, a pochi giorni dal vertice Trump-Xi, chiede la cessazione immediata delle ostilità in Iran e fa appello alla comunità internazionale per la prosecuzione dei negoziati anche per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Torniamo in Italia, il giorno di Andrea Sempio e Marco Poggi, amici e riuniti nel destino della seconda inchiesta sulla morte di Chiara Poggi. L'unico indagato nel nuovo fascicolo sull'omicidio aperto a Pavia, il 38enne Sempio, non risponde ai magistrati. La difesa vuole prima vedere gli atti e farlo sottoporre ad una perizia che ne delinei carattere e personalità. Marco Poggi invece, fratello della vittima, sentito come persona informata sui fatti. Probabilmente gli è stato chiesto di un video intimo tra Chiara e il fidanzato Stasi, condannato a 16 anni per il delitto di cui Marco e i suoi amici potrebbero essere venuti a conoscenza, da cui l'ipotesi che Sempio possa aver ucciso la ragazza dopo un rifiuto delle sue avance. Lutto nel mondo del calcio, è morto a 70 anni Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, grazie alla penna di Gianni Brera, sinonimo di fantasista. L'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, era gravemente malato. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Ineffabile come i suoi dribbling, unico come il suo modo di trattare il pallone, è sempre uno di noi, ricordo dell'Inter. La camera ardente a Brescia, la famiglia ha dato l'ok all'espianto delle cornee. Cronaca in chiusura, stalking e violenza sessuale sono questi reati per i quali da ieri agli arresti domiciliari l'arciere della Nazionale Paralimpica Matteo Bonacina nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura di Roma e della Polizia Postale. Notizia anticipata da Repubblica, secondo cui Bonacina avrebbe pesantemente molestato almeno 5 atlete e un'allenatrice tra il 2019 e il 2024. Secondo il quotidiano romano, Bonacina, campione del mondo nel 2023, Repubblica Ceca, avrebbe tra l'altro preteso da un atleta della Nazionale un perizoma rosso come portafortuna in vista delle Paralimpiche di Parigi del 2024 e durante gli stessi giochi avrebbe cercato di violentare un'altra azzurra nella stanza d'albergo dove alloggiava e inviato all'atleta immagini intime. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
1: Spot. FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza. Le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
1: Spot.

Buonasera, benvenuti, benvenuti su Radio.88.15 FM, www.radio.it e abbiamo anche 89.10 FM. Come ogni mercoledì siamo qua con IO Street Movement, programma che ormai da anni è qui su Radio Punto e ci porta insomma nel panorama street urban con la playlist sempre di musica hip hop, R&B, soul, ma che ci fa conoscere tante belle persone, devo dire, che vengono qua tutti i mercoledì, ma non solo il mercoledì, vengono qua anche il lunedì, il martedì, il giovedì, il venerdì, insomma. Visitate il nostro sito www.radio.it dove vedrete il palinsesto, tutta la settimana, tutti i programmi, ma soprattutto i direi fortunati che sono già in rete vedono già anche i nostri ospiti dall'altra parte e anche il sottoscritto salutiamo. Invece per chi è con la cara vecchia radio in FM qui nella zona di Legnano, ma arrivare fino a Milano, arriviamo fino a Varese, parte un po' di Piemonte, insomma stiamo allargando come una piovra i tentacoli delle nostre stazioni, delle nostre frequenze, e quindi se avete l'FM potete ascoltarci tranquillamente ma non vederci, quindi solo per gli amici dell'FM. Non spoileriamo già chi abbiamo ospite, vi consigliamo di stare là perché stasera parleremo di cinema, parleremo di regia, di mistero, parleremo di cose strane, parleremo comunque di un personaggio che ha tante cose da dirci. Ok, vi ricordo anche che se avete un'automobile di nuova generazione, ora in quest'epoca così moderna abbiamo il DAB digitale, quindi se siete con un'autovettura più nuova della mia, devo dire che non ce l'ha, potete andare sul DAB digitale, digitare Radio Punto e ci trovate e ci ascoltate mentre magari siete in macchina e vi state recando da qualche parte. Vi ricordo anche i numeri WhatsApp 379-100-2645 per chattare live e 0331-51-21-21 per chiamarci in diretta. Quindi adesso che poi scopriamo chi è l'ospite, se qualcuno vorrà parlare con i nostri ospiti, perché non sono uno ma addirittura due, vi ridò il numero 0331-51-21-21. Partiamo con la musica, ragazzi, si parla tutti i giorni di lui, è così, dopo 17 anni dalla sua morte, di nuovo è al primo posto in tutte le classifiche. Ovviamente stiamo parlando del grande Michael Jackson. Partiamo così.

0: bella, che bella atmosfera che ci crea sempre il grande Michael. Off the Wall, tratto proprio dal suo primo album da solista, penso che stiamo parlando di tanti anni fa, primi anni 80, aveva ancora il suo bel casco di capelli ricci neri, la sua pelle. Comunque io ho visto il film e devo dire che è un bel film, è un bel film, e ricostruisce parte della storia di questo grandissimo re del pop, che però insomma è stato veramente contornato da tante cose non belle, ecco, quindi tante cose che gli sono successe, cose che ha subito, insinuazioni, cose. Però io dico sempre, stiamo nel 2026 e Michael Jackson è veramente quegli artisti che si possono dire immortali, perché è al primo posto, ragazzi, il grande Michael. Allora, proprio parlare di film, no? Stiamo parlando di un film, dall'altra parte abbiamo proprio un amico, un regista, un artista che è pieno di cose da dirci. Ciao Gio Pastore, buonasera, benvenuto.
1: Ciao a tutti. Ciao, ciao. Grazie Rob per avermi invitato a Radio Punto, è sempre un onore, anche perché come tu stesso hai detto siamo già stati qua in
0: passato. Sei stato qui una decina d'anni fa.
1: Una decina d'anni fa.
0: Presentando un progetto che si chiamava, ricordamelo,
1: Lynx the Web Series.
0: Esatto, sempre
1: che era
0: roba,
1: una serie di fantascienza.
0: Fantascienza.
1: Perché il mistero lo si può trattare in vari modi, no?
0: Esatto.
1: O con la fiction o con diciamo il documentario.
0: Esatto.
1: Attualmente stiamo più facendo documentari, quindi reality basati su fatti reali. Invece ai tempi, 10 anni

0: Certo, Granata, lo sanno tutti. Sì, Giorgio Pastore, ma in arte Gio Pastore, a fianco a te non sei solo, chi c'è? Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao Lucia, anche
1: sono
0: tu.
1: Sono sua moglie.
0: Sei sua moglie, io ti conosco perché sei venuta già qua anche tu.
1: Sì, è vero. Già 10 anni fa stavamo insieme. Già. Sposati ormai, tra poco facciamo il primo anniversario.
0: Auguri, non si fanno prima, non li devo fare. Cioè, no, vabbè, no, l'abbiamo
1: ormai
0: fatti.
1: Ormai siamo sposati, quindi ti seguo Giorgio ormai in tutti i suoi progetti, nelle sue avventure, inizialmente più nel retroscena, adesso più attivamente, anche davanti, anche perché il reality comprende tante persone, quindi noi ci inquadriamo, ci riprendiamo a vicenda,
0: certo,
1: quindi per forza di cose era impossibile non entrare.
2: Infatti.
0: Una cosa bella e secondo me anche il segreto delle coppie che poi durano tanto è proprio questa complicità per poi fare le cose belle insieme, che siano di uno o dell'altro, però l'altro poi segue, no? Quindi c'è,
1: certo,
0: è bello che tu lo segua da anni, poi sempre più attivamente, ma magari fra qualche anno ritornati dici guarda, adesso è lui che segue me perché sono io quella che comanda sul set magari.
1: Però
0: mi ricordo quel progetto, è rivenuto anche con un paio di attori,
2: saluto con Chris Ria e Andrea Guida, che
0: li salutiamo,
2: stanno seguendo la diretta.
0: Li salutiamo, ciao Chris, ciao Andrea, erano venuti qua e avevamo fatto anche delle belle fotografie, comunque su Facebook se noi andiamo a digitare li ritroviamo, nei ricordi. Facebook serve a quello, no? Nell'andarsi a rivedere, adesso non mi ricordo che periodo era, che anno preciso era, però stiamo parlando di una decina d'anni fa, secondo me.
2: 2015-2016.
0: Allora, adesso noi vogliamo un po' fare come si usa nei film o anche nelle serie, cioè la scena finale l'abbiamo fatta. Adesso rewind, torniamo indietro e vogliamo conoscere il Giorgino, cioè il piccolino che insomma che ha capito poi piano piano che gli piaceva fare queste cose qua, no? Quindi quando è stato, come prima domanda, il momento in cui tu sei stato attirato da una certa strada, cioè voglio riprendere, voglio fare regia, voglio montare su qualcosa, cioè quando è stata la scintilla che hai detto a me piace sta roba qua?
2: Ma ammetto che fin da bambino ero sempre stato, diciamo, indirizzato verso il cinema, perché mi ricordo che ero molto piccolo, guardavo anche la televisione e sognavo proprio un giorno di poter fare comunque un film, una serie TV.
0: Certo.
2: E poi ad un certo punto, ben conscio che sarebbe stato difficile trovare il budget o comunque sia una produzione vera e propria, ho cominciato a cavarmela da me e a fare le cose, diciamo, per conto proprio. Ed è lì che sono nati magari i primi cortometraggi, appunto la web serie e tutti gli altri progetti comunque cinematografici, diciamo così, perché poi è vero che non siamo finiti diciamo nel cinema quello vero, però comunque sia alla fine il cinema indipendente è questo.
0: Certo, no, infatti il piacere di farlo indipendentemente poi sulla risonanza poi a livello di visualizzazioni o di ascolto di cose che uno può avere, uno anche lo fa perché, credendoci e...
2: vero, anche perché ti dico anche una cosa molto importante, come diceva anche Leopardi, non è tanto la meta, è il viaggio. Quello che noi facciamo è divertirci facendo
0: esatto,
2: cose, diciamo che
0: sì. Ma poi è così bello anche poi avere una vita dove quando magari fra chissà quanti anni uno si siede sul divano con la copertina che gli fa male le gambe, non riesce magari a fare più niente, ma ho fatto questo. Cioè è bello poi avere un bagaglio di vita del genere indipendentemente poi dai soldi, dal successo, quant'altro. Però Gio Pastore, quello che ha fatto questo e quest'altro, no? Perché poi dopo la gente si ricorda, ovviamente nel tuo privato hai i tuoi rapporti privati, ma chi ti conosce, come posso essere io o altri che seguono quello che fai, diranno: Joe ha fatto questo, questo e quest'altro. Quindi tutti se ne ricorderanno perché hai fatto qualcosa e l'hai fatto con la passione, no? Quindi questa è la cosa che consigliamo a tutti: non fate le cose pensando di diventare famosi, di fare i soldi, perché non li farete e non diventerete neanche famosi se pensate solo a quello. Fatele perché vi piace.
2: Mai dire mai, ora non vogliamo amareggiare le persone, però comunque sia, sì, è possibile.
0: Tanto se sei bravo poi arrivano, infatti, arrivano i soldi, arriva tutto. Però sì,

0: che se non dovessero arrivare ci si è divertiti strada facendo.
1: Tu hai nominato Manzoni, io inerente al mio programma nomino Snoop Dogg, che tra l'altro è stato a Gallarate poco tempo fa. Lui in un'intervista recente ha proprio detto questo, ha detto, rivolgendosi a una platea di ragazzi, mi sembra che era in un college, in una scuola, ha detto proprio: non pensate a fare i soldi, non pensate a diventare famosi, ma fate quello che vi piace, ecco. Che poi tanto arriva. Se sei di una categoria superiore alla norma, arriva tutto, no? Arriva poi anche essere famosi e
0: infatti
1: guadagnare.
0: Anche quello che stiamo facendo adesso lo facciamo non perché speriamo di arrivare chissà dove, ma proprio perché per spirito di ricerca, per esatto. spirito comunque di conoscenza, perché ci teniamo proprio a darci delle risposte. Tu prima mi hai chiesto com'è iniziata la passione, quella del cinema, sì, magari sei formata, diciamo, da bambino. Com'è
1: quella anche? Sui misteri, so già che stai andando
0: infatti,
1: là.
0: Parallelamente a quella dei misteri, perché stessa cosa, fin da bambino, comunque sia, ero indirizzato...
1: Giravi per le chiese sconsacrate.
0: No, quello no. Però per via di certi fatti, diciamo così, in famiglia che mi sono successi, mi sono probabilmente appassionato, intrigato a questi argomenti. Poi mi ricordo che ai tempi c'era la rivista il Giornale dei Misteri, non so se l'hai
1: quanti anni fa?
0: Parliamo, il Giornale dei Misteri era attivo e diffuso in tutti i giornali intorno agli anni 70-80.
1: Ah, ok, no, io sono nato nel 78, quindi
0: poi gradualmente è andato un po' scemando.
1: Ma i fatti a cui ti riferisci che ti sono capitati si possono raccontare?
0: Sì.
1: E allora state tutti là, perché tra poco Giorgio ci svelerà qualche segreto di qualche fatto che gli è successo quando eri ragazzino?
0: Sì.
1: State lì.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: Rientriamo in diretta dopo questa bellissima canzone che alla fine ci ha portato un po' anche nel mistero, perché questa canzone di Rockwell, pensate che fu diciamo prodotta proprio a cavallo poi del successo Thriller. Se voi avete sentito la canzone, il ritornello, la voce è quella di Michael Jackson. Cioè per anni si è pensato, ma questa voce non è di Rockwell, che tra l'altro fece questo disco e non fece più nulla, ma ci fu proprio questa collaborazione con Michael Jackson. Secondo me in quel periodo Rockwell non si rendeva neanche conto che poi questa collaborazione sarebbe stata famosissima proprio perché la fece con Michael Jackson, però lui con quel ritornello diede appunto quel, diciamo, quello step per far sì che questa canzone fece tanto successo. Ed è una canzone un po' che ci porta un po' verso sonorità misteriose, no? Perché anche il video fu appunto un prequel, si dice, di Thriller. Eravamo rimasti con te, Gio, con il discorso della tua passione per i misteri.
1: Sì.
0: Ci hai detto, anzi, scusate, devo correggervi subito un errore, perché prima ho detto Manzoni, invece era Leopardi.
1: Leopardi sì.
0: Caro Giacomo, scusami Giacomo, ma ci perdonerà Alessandro, ovvero Manzoni e Leopardi,
1: sì.
0: Su questa cosa. Ho sbagliato io, scusatemi, e la mia prof di italiano sarà felice. Allora, io volevo sapere i fatti a cui tu ti riferivi, cioè quali fatti, ovviamente magari ne sono successi una serie, però dinne un paio che ti hanno fatto proprio entrare in quel mondo.
1: Sì,
0: di...
1: Sì, che poi sono i fatti che poi hanno portato, diciamo, alla nascita prima di tutto di un sito web nel 2001.
0: Quindi già parecchi anni fa.
1: Sì, Mistero Genesi si chiamava.
0: Ok.
1: Questo era proprio una paginetta, no? Però da quella paginetta poi ho realizzato un libro, Lei del cielo, Lei del cielo, Dei della terra, che è stato pubblicato poi nel 2007, e poi diciamo a tutto il resto, perché poi ho pubblicato anche altri libri, poi sono arrivati, diciamo, è arrivato il CROP, perché il CROP, il Centro di Ricerca Operativo sul Paranormale, nasce nel 2005, quindi comunque sempre 20 anni fa.
0: Poi quindi tu addirittura scrissi questa cosa prima?
1: Sì, prima di tutto, perché comunque è tutto un, capito, un causa-effetto, che ha portato poi a tutto il resto. Okay. Anche le fiction, le webserie di quel, diciamo, degli anni 2000, 2012, 2015, quegli anni lì, sono proprio, era un tentativo di portare al grande pubblico, almeno la speranza era quella, temi comunque misteriosi come l'ufologia, il paranormale, comunque sia in genere, i viaggi nel tempo e quello che ci poteva essere di misterioso, però in una forma appunto fiction, quindi con la fantascienza, appunto, no? Il sci-fi, anche ispirato a serie di televisive del momento come Lost, Doctor Who e altri film del genere.
0: Tantissimi anni fa ti ricorderai la serie
1: Visitors
0: che appassionò milioni. Io mi ricordo, ero piccolino, forse avrò avuto 7-8 anni, non mi perdevo una puntata e credevo veramente che esistessero quei lucertoloni schifosissimi.
1: Ma noi siamo vissuti comunque sia la nostra, quando eravamo ragazzi, diciamo così, erano gli anni appunto 80, quindi figurati.
0: Sì. C'era una serie come Visitors, era una cosa incredibile.
1: Comunque, tornando appunto alle origini di tutto, allora io ho vissuto sia esperienze, diciamo, legate al mondo degli spiriti, e sì, esperienze legate al mondo dell'ufologia. Non so se, diciamo, c'è una connessione, e penso di sì. Infatti poi in uno degli ultimi libri, Anime Infinite e Infiniti Mondi, arrivo proprio a questa connessione tra i due mondi, perché secondo me non sono tanto distanti. E quindi, per esempio, vidi un UFO insieme a mio fratello.
0: Dove? Voglio sapere dove eri, cioè in che momento e dove ti trovavi.
1: Eravamo bambini entrambi, quindi eravamo molto molto giovani, molto piccoli.
0: Non vi ubriacavate in età prematura.
1: Quindi sul balcone di casa, stavamo giocando. Ad un certo punto, sai come Independence Day, no? Abbiamo visto questa grande ombra praticamente, io giuro perché me lo ricordo ancora come fosse ieri. Ma
0: prima che tu continui, io invito tutti a collegarvi, a stare lì, perché stiamo sentendo qualcosa di tutto di reale, perché ovviamente
1: Gio non è
0: qui a raccontarvi fantasie di un bambino che ha fatto sogno, no.
1: Anche perché,
0: quindi mi raccomando, state lì.
1: Perché noi tendiamo a razionalizzare, infatti dopo aver vissuto questa esperienza, no? Dopo aver visto questo questa grandissima cosa piatta sopra i tetti, ma sfiorava proprio i tetti delle
0: Localizziamo
1: case.
0: Il fatto, dove ti trovavi?
1: A Seregno.
0: A Seregno,
1: Seregno. Okay.
0: A casa tua?
1: Sì, dove abitavo, perché ora non abito più lì, quindi, diciamo, però era la casa dell'infanzia.
0: Ok, ok.
1: C'erano, diciamo, il nostro condominio e poi di fronte c'era un altro condominio più o meno alto uguale. E quindi c'era questa striscia di cielo che si vedeva tra i due condomini. E abbiamo visto proprio passare lento, ma proprio lento, che io già comunque sia avrò avuto 10 anni, quindi già cominciavo un po' a capire, sapevo che esistevano i dischi volanti, già il cinema comunque ce li aveva mostrati, no? Pensa ai film di Spielberg, pensa...
0: Sì, avevamo avuto già qualche ispirazione.
1: In quel momento lì io, razionalizzando, pensavo, cosa può essere questa cosa qua? Una mongolfiera, un dirigibile, non so cosa... Però non riuscivo a capire perché
0: un
1: elicottero, ma non faceva rumore, era
0: e tuo fratello in quel momento? Più grande o più piccolo?
1: No, più piccolo, di 4 anni più piccolo. Okay. A quel punto lì noi ci siamo praticamente seduti per terra, perché questa cosa era così grande che ci ha proprio lasciati senza parole, e noi eravamo con lo sguardo verso il cielo a chiederci cosa fosse. Però lui è rimasto lì, io sono entrato in casa, ho detto mamma guarda, ho preso mia mamma, l'ho trascinata fuori, quando l'ho portata fuori non c'era più niente. Io per tanti anni dopo, razionalizzando, ho pensato che fosse stato un sogno, capito? Okay. Perché la nostra mente crea...
0: Perché era talmente strana, talmente che non potevi dargli un senso reale.
1: Infatti.
0: Però ma di questo fatto poi a Seregno non ne ha parlato nessuno.
1: No, infatti, zero.
0: C'è stata una visione tua, vostra, cioè l'avete visto voi.
1: Per questo anche io ho razionalizzato. Però ad un certo punto eravamo anni dopo, molti anni dopo, che eravamo già grandicelli, magari intorno ai 20 anni, Io ricordavo, però non ne avevo più parlato con nessuno, neanche con mio fratello. E eravamo a una cena e ad un certo punto mio fratello racconta questo sogno, diciamo questa visione dell'infanzia, identica come io la ricordavo. Okay. A quel punto ho pensato, vabbè, allora non era un sogno.
0: È impossibile che abbiamo fatto lo stesso sogno,
1: capito?
0: Certo.
1: Perché gli esseri umani sono così, tendono a razionalizzare, ma poi alla fine se si capisce che non era un sogno, allora era in realtà... Ma non è soltanto questo, no? Forse solo
0: quindi
1: questo.
0: Quindi noi eravamo di giorno.
1: Pomeriggio.
0: Quindi,
1: pomeriggio.
0: Quindi un'ombra si vede molto bene di
1: probabilmente
0: giorno.
1: Probabilmente io poi mi sono fatto le mie teorie, poi indagando, cercando altri casi simili, ho pensato che i bambini comunque sia hanno questo dono di vedere oltre. Quindi è possibile che noi vedessimo questa cosa, ma non fosse
0: visibile per tutti. Ma gli altri no.
1: Come sai, l'amico invisibile, questa è un'altra cosa interessante, perché molti bambini vedono l'amico invisibile.
0: Questo potrei raccontare io, perché ho avuto esperienza con mio figlio, molto, diciamo, un carattere particolare, molto introverso, ma quando era piccolo ho avuto tante volte la sensazione che lui stesse proprio guardando e parlando con qualcuno che era lì in quel momento. Quindi tu non andavi a disturbarlo, ma perché osservando bambini, era concentrato su qualcosa.
1: Perché i bambini sono puri come anche gli animali, infatti anche gli animali, i cani, i gatti spesso guardano verso il nulla e ringhiano, abbaiano
0: perché vedono qualcosa, capito? Che noi non abbiamo le capacità di vedere.
1: Probabilmente è così, perché poi la prova certa la stiamo ancora cercando, noi indaghiamo, appunto. Anzi, ne approfitto per salutare i nostri collaboratori. Cristian Civati, che è cofondatore del CROP, quindi ciao Cristian, ma anche Rossella, che collabora con noi e indaga con noi.
0: E invitiamo chiunque sta nominando Joe, che se volete telefonare 0331 51 21 21 anche per fare delle domande, anche chi non li conosce, se siete in ascolto, chiamate se volete in diretta per fare delle domande. Noi dobbiamo capire, no? Anzitutto una domanda che ti faccio, cosa ne pensi di Trump, che ultimamente ha detto svelerò i segreti degli UFO, diffonderò. Allora, tu ci credi a questa cosa o è sempre una trampata?
1: No, allora io credo che esistano comunque sia delle realtà che molti ignorano.
0: O che ci hanno nascosto.
1: Perché avendo visto, e questo quello che ti ho raccontato non è tra l'altro l'unico caso, quindi avendo visto anche 2-3 UFO in tutta la mia vita, belli, diciamo, interessanti, e avendo vissuto esperienza anche nel mondo del paranormale, figurati specialmente in questo periodo, ma anche nel passato, quindi so che qualcosa c'è, allora mi viene da pensare magari rivelassero un po' dei loro segreti.
0: Sì.
1: Però sotto
0: purché
1: sotto penso...
0: siano cose vere, sì, non
1: quello sicuramente,
0: che sai, dagli americani poi fidarsi e non fidarsi.
1: Sì, no, quello sicuramente.
0: Però stiamo parlando scusa se ti interrompo, stiamo parlando di quello che ti è successo. Questo per quanto riguarda gli alieni. Noi, la puntata va veloce, sono già le 21.40, ci vorrebbero 5 puntate con Gio Pastore. Noi vogliamo sapere anche del paranormale.
1: Certo.
0: Ce lo racconti dopo va la bene. Musica. A okay. tra poco.

0: sulla puntata che noi stiamo dedicando di Io Street Movement a Gio Pastore con Lucia anche da parte, sua collaboratrice nonché moglie. Allora, eravamo rimasti agli alieni, agli UFO e alle tue visioni, ma adesso noi vogliamo andare ancora più nel mistero. Prima hai nominato il paranormale. Dici, raccontaci qualcosa che ti ha portato anche in quella direzione, insomma. Ma,
1: allora, innanzitutto esperienza di famiglia, tipo io ricordo mia madre che mi raccontò un fatto accaduto proprio a lei, e mia madre comunque sia, di lei mi fido, quindi c'era mia nonna.
0: Della mamma ci si fida.
1: Certo, c'era mia nonna a letto in ospedale che era in convalescenza, mm-hmm. e ad un certo punto alza le mani verso il soffitto e dice la mamma se ne va. E mia mamma, che era lì a guardare, si prende un po' male perché pensa che stia parlando di se stessa. In realtà in quel momento moriva la mia bisnonna, che abitava proprio a 2 chilometri di distanza. Quindi e lei non sapeva che stesse male, capito?
0: Certo.
1: Non stava male. Quindi diciamo è stata una cosa proprio, secondo me, la vedeva. Perché indicare il soffitto, guardare e seguire con lo sguardo e con le mani qualcosa di invisibile che se ne va e dire la mamma se ne sta andando via... evidentemente qualcosa stava guardando,
0: qualcosa stava vedendo, certo.
1: E poi
0: certo.
1: Vabbè, tante piccole cose che comunque diciamo sono capitate nella mia vita, ci vorrebbero davvero ore e ore di diretta in realtà.
0: Ne faremo un'altra, scatta già l'invito magari fra qualche tempo per un'altra puntata più approfondita.
1: Perfino Lucia, per esempio, ha vissuto un'esperienza di viaggio astrale. Quando l'ho conosciuta mi ha molto sorpreso perché il suo viaggio astrale, non so se sai cos'è un viaggio astrale, quando si esce dal corpo.
0: Spieghiamolo per tutti.
1: E quando in certe circostanze, involontariamente o comunque sia a comando, ma sono poche persone che ci riescono, capita di uscire dal corpo e guardare la realtà da un punto di vista un po', diciamo, spiritico, no?
0: Pazzesco.
1: E questa cosa
0: e tu
1: qua,
0: l'hai fatto?
1: A lei è capitato?
2: Sì, involontariamente, e tra l'altro quella notte io vedevo delle ombre nere che frugavano per tutta casa, poi...
0: E eri sveglia? Eri sveglia.
2: No, io mi sono vista che dormivo nel letto, quindi pensavo fosse un sogno, mm-hmm. perché io inizialmente da bambina pensi che sia un sogno.
0: Certo,
1: ma...
2: Ma quando mi sono svegliata ho visto i lampeggianti della volante, ho capito che le ombre nere non erano ombre ma erano persone, c'erano stati i ladri in casa.
0: E tu questo l'hai visto da fuori?
2: E io l'ho visto da fuori, ho visto che nel fuggire, nel cercare cose nostre, l'avevano fatto sotto un lampione. E la polizia ha trovato delle nostre cose sotto quel lampione.
0: Pazzesco.
2: Che io avevo visto. Quindi ho detto, ok, non è un sogno che io sentivo i rumori dentro casa. Io queste cose le ho viste.
0: Le ho viste
2: solo
0: come
2: che
0: se
2: ero
0: fossi uscita da...
2: piccola, spaventata, con i genitori che erano terrorizzati, perché comunque sia anche quello che era successo.
0: Beh, certo.
2: Non è che fosse tanto...
0: No, gente in casa.
2: Quindi, insomma, non è stato proprio il periodo migliore, quindi non ne ho parlato con nessuno per anni, finché poi a un certo punto, anche incontrando
0: lui, Giorgio,
2: ne ho parlato. Quando abbiamo cominciato a indagare è successa
0: la cosa... Ti sei innamorato di lei per questo racconto, magari.
1: No, però, diciamo,
0: è pazzesco.
1: Mi piace quando, diciamo, incontro persone e queste hanno storie da raccontare, perché sotto sotto poi un po' tutti hanno storie da raccontare, e chi non le racconta è perché probabilmente tende, come dicevo prima, a razionalizzare e a non
0: ha
1: vedere
0: paura di non essere capita.
2: Poi c'è stato quell'evento, da quando abbiamo cominciato a, diciamo, a indagare un po', così all'improvviso, mentre ero in casa, e meno male che c'erano le telecamere, perché noi abbiamo le telecamere in casa di sorveglianza, giusto per quando andiamo via. E insomma, io ho sentito una voce dal nulla, a distanza, come se avessi il microfono qui davanti, che mi fa e io sono rimasta tipo, cos'è questa cosa? Non viene da fuori.
0: Cioè, l'hai sentita
2: dentro,
0: riguardando la registrazione?
2: Sono andata a cercarlo, l'abbiamo visto, l'abbiamo trovato, abbiamo salvato il video, perché a parte la faccia che faccio io, perché ovviamente ero stupita, sorpresa, non mi sono spaventata, pensavo di spaventarmi a sentire una voce, invece...
0: Ecco, questa è una domanda interessante, rivolta a chi ci sta ascoltando, e la faccio anche per personalmente. bisogna spaventarsi se succedono queste cose o bisogna cercare di capire che comunque sono cose che possono capitare, succedere, e bisogna stare tranquilli perché, allora, cioè nel senso, lo spavento della del paranormale, lo spavento della presenza, lo spavento di una voce, cioè lo so, è normale che venga, no? Un po' di spavento, ma diciamo qual è la reazione più giusta per voi che siete esperti?
1: È umano spaventarsi, perché comunque lo spavento è un segnale d'allarme, no? Noi ci spaventiamo quando siamo di fronte a quello che riteniamo essere un pericolo, okay. Però il tutto nasce dall'ignoto. Cioè, immaginiamo un corridoio buio, ok? No, noi lo attraversiamo e abbiamo paura di attraversarlo perché certo. Non vediamo, però nel momento in cui accendiamo l'interruttore vediamo,
0: passa tutto,
1: capito? Quindi è l'ignoto che ci spaventa, è la mancanza di conoscenza. Noi indagando, secondo me abbiamo perso la paura, infatti anzi speriamo che accada qualcosa.
0: Cioè, volete avere paura ancora?
1: No, vogliamo delle risposte.
2: Esatto.
0: Ma indagate, come parte una vostra indagine? Cioè, studiate allora, un po' un territorio, un posto dove andare, delle persone che magari vi danno qualche testimonianza? Cioè, come succede?
1: Modi, diciamo, possiamo trovare un posto, adocchiarlo e interessarci per chiedere i permessi e quindi andare lì a indagare. Oppure sono le stesse persone comunque del castello o della casa che ci invitano ad andare lì proprio perché vogliono capire anche loro quello che succede a casa loro o in questo castello, e quindi diciamo è una collaborazione più che altro in questi casi qua, perché noi cerchiamo delle risposte, loro anche, quindi
0: ovviamente voi le aiutate.
1: E oltretutto faccio lo dico qui in radio apertamente, se ci sono persone che hanno interesse comunque che noi andiamo a indagare da loro, basta
0: ti possono contattare, certo,
1: il nostro dai canale YouTube,
0: vai,
1: il Crop Online, Crop Online Paranormal, praticamente il Crop Online come CROP, i Crop Circles, sai, i famosi cerchi nel grano,
0: sì.
1: Tutto, perché anche lì tutto parte dal 2004, dal cerchio del grano di Desio, che comparve un pittogramma, no? In un campo a Desio che è vicino ad
0: dovremmo Assegno. Veramente farti tantissime, capito? Domande su queste cose.
1: Vabbè, il nome appunto prende spunto da lì, quindi però online, tutto attaccato, Crop Online Paranormal, e c'è il canale YouTube in cui trovate sia alcuni video, alcune registrazioni come questa di cui ha parlato adesso Lucia, della voce incorporea, perché lei l'ha sentita comunque questa voce dal vivo, era in casa, era nella stanza con le finestre chiuse, quindi non erano i vicini, non erano rumori chissà quali, io ero nell'altra stanza, e poi risentendola nel video, nella registrazione, ci siamo resi conto che era stata diciamo immortalata,
0: certo,
1: cosa rara, perché comunque sia avere delle prove del genere è molto interessante. Però ce ne sono diverse, e nelle nostre indagini a volte capita anche di registrare appunto suoni incorporei, voci incorporee,
0: certo,
1: e anche diciamo visivamente.
0: Qui nella nostra zona a Legnano abbiamo il famoso castello.
1: Sì.
0: Siete mai andati nel castello?
1: No, nel castello di Legnano no, e sarebbe molto bello. Infatti spero che qualcuno ci inviti, o comunque cercheremo di andarci prima o poi. Però siamo stati a Parabiago, che è qua vicino.
0: Sì.
1: Perché c'è...
0: Voi abitate dove?
1: Noi Seregno.
0: Abitate adesso anche...
1: Seregno, comunque sia zona Seregno, perché noi siamo un team, siamo in cinque, come dicevo prima,
0: okay,
1: no?
0: Ok.
1: Siamo io, Lucia, Cristian, Lorenzo, Rossella.
0: Sì.
1: E siamo un po', diciamo, intorno... E Dario, e siamo intorno a Seregno. E quindi, diciamo, a Parabiago c'è stata una famosa battaglia, come ben saprai, come anche appunto la battaglia di Legnano, tutte zone comunque interessanti, perché dove sono state combattute battaglie cruente, è più facile diciamo trovare dei residui diciamo di queste battaglie.
0: Ti ho nominato il castello di Legnano perché e lo saluto, Mario che sta ascoltando, ma non è l'unico, perché saluto anche Samuele, saluto Franco, Anna, Sally e anche Roberto che ci stanno seguendo, ma in particolare Mario, che mi ha scritto che sta ascoltando molto interessato. Non gli chiedo il permesso di dirtelo perché è un amico, quindi sicuramente è contento, non lo so, però proprio lui mi raccontò, lui uno scetticone, cioè anche questa è un'altra domanda che ti vorrei fare. È vero che proprio gli scettici che non credono sono quelli che poi vedono spesso qualcosa? Ma questa è un'altra domanda, perché spesso se non ci credi poi dopo il paranormale arriva a dirti no, ci devi credere perché esistiamo.
1: Dipende, sono tanti
0: questo
1: casi.
0: Mario Qui a Legnano noi abbiamo il Parco Castello, che non so se siete mai stati dentro, è un parco,
1: conosco la zona,
0: è un parco proprio che sta lì di fianco al castello. Mario è un operatore comunale, quindi un manutentore, uno che interviene dove il comune di Legnano dice: Mario, vai a tale scuola, Mario vai là. Mario fu mandato proprio al Parco Castello, periodo invernale, quindi con buio che arriva molto in fretta. Lui ed altri collaboratori erano fronte lago, perché all'interno del Parco Castello c'è un lago, un lago ovviamente che sta il classico laghetto da parchetto con le papere, no? E lui mi raccontò che si chinò a prendere la classica borsa degli attrezzi. La luce ormai era quasi sparita, e praticamente videro dentro il lago una bambina con la classica camicia da notte medievale, insomma, di cui mettevano i bambini. Il tempo di scorgerla nel lago se la videro a fianco. Mi raccontò che i piedi arrivarono fino alle orecchie da quanto corsero fuori verso l'uscita del parco. Ma Mario non è un cialtrone, è un signore serissimo, quindi è uno scettico. Però quando mi raccontava questa cosa si vedeva proprio la realtà di quello che lui aveva vissuto, e questo è avvenuto nel laghetto che c'è nel Parco Castello. Quindi io vi consiglio magari di farvi un giretto, insomma. Ecco, quando, cioè, come fai a non spaventarti? Torniamo al discorso di prima.
1: Quando uno scettico vive un'esperienza simile, è difficile poi che rimanga scettico.
0: Esatto, perché poi dopo ovviamente lui, come dici tu, si cerca di razionalizzare, però lui... se quella volta decise di scappare, ovviamente poi col tempo ha pian piano realizzato il fatto che lui non l'aveva né sognato né immaginato, quella bambina era proprio lì, vicino a loro, che erano
1: un'esperienza molto forte, diciamo. Di fronte a un'esperienza simile puoi razionalizzare quanto vuoi, però è difficile, capito?
0: C'è una bambina alle 6 di sera che esce dall'acqua in un parco,
1: come l'hai raccontato, la dinamica era interessante.
0: Ma è durato, mi fa, guarda Roby, sarà durato tutto 10 secondi, ma 10 secondi che ti fanno una confusione nella testa, dire ma davvero, cioè, abbiamo visto sta roba qua, però erano in tre e tutti confermato. Quindi consiglio giretto al Parco Castello.
1: Faccio un piccolo appello, no? Se c'è qualcuno del comune comunque che può farci avere dei permessi, allora sarebbe,
0: guarda, noi di Radio Punto ci chiamiamo Radio Punto Legnano, molti di questa radio hanno rapporti con il comune di Legnano, credo che posso interagire anch'io per darvi una mano a far sì che questo avvenga. E poi è interessante proprio anche per noi come radio che racconta Legnano, per la città di Legnano. Poi tra l'altro siamo prossimi al Palio di Legnano, che proprio racconta la storia della battaglia di Legnano, quindi si tornerà indietro nel tempo per quella domenica, non so se l'avete mai visto, l'ultima domenica di maggio, insomma, si torna indietro nel tempo con la sfilata medievale e poi si arriva, ecco, quindi il castello di Legnano e tutto ciò che circonda il castello potrebbe essere ricco di misteri che potrebbero interessarvi e interessarci soprattutto.
1: A proposito di bambine,
2: ci
1: ricordiamo l'indagine fatta al castello di Montebello, dove c'è la leggenda di Azzurrina.
2: L'ho vista. Ecco, diciamo che abbiamo vissuto molte esperienze quel giorno, tra cui una, diciamo, un po' personale, perché purtroppo non è stato ripreso né registrato, perché avevamo praticamente finito tutte le nostre riprese, tutto.
0: Ci siete andati per fatti vostri o siete stati contattati?
1: Siamo stati permessi del caso, eravamo da soli nel castello, certo.
2: E a un certo punto dovevamo fare delle foto con l'infrarosso e siamo andati in Rossella, giusto per non andare da sole al buio nel castello. Avevamo acceso qualche luce per vederci e in un punto, quella che viene chiamata la stanza della sposa, mi sembra, abbiamo sentito la voce di Azzurrina. Ci siamo guardate.
0: Chiara, netta.
2: Ci siamo a metà tra lo spaventate e meravigliate, siamo corse indietro per prendere qualche strumento e tornare là sopra, che ovviamente non era più stato ripreso nulla.
3: Tutto era svanito.
2: Però è stato immediato. Sullo spaventarsi posso dirti, secondo me dipende da come si pongono loro. Cioè io mi spavento anche di Joe, che arriva e non me l'aspetto, io mi spavento.
3: Sì,
2: cioè,
3: ma poi
1: la paura è normale.
3: Poi è molto soggettivo. Sì, certo. Cioè io per anni ho visto l'attaccapanni trasformarsi in un mostro, ma magari erano quelle cose da bambino.
1: Però dico una cosa importante, se vi capita, e lo dico alle persone a casa che ci stanno ascoltando, se vi capita di vivere delle esperienze comunque paranormali, nel senso che vedete ombre, rumori strani in casa, l'avere paura non è la cosa migliore da avere, perché comunque la paura ci rende vulnerabili e ci rende più, diciamo, è più facile che queste entità, nel caso fossero negative, possono attaccarci.
3: Quindi, esatto, perché ti vedono debole, certo.
1: Quindi invece una persona coraggiosa, come anche uno scettico, per dire,
3: sì,
1: no?
3: Sì,
1: però
3: sì,
1: una
3: sì,
1: persona comunque che mette delle barriere,
3: mette una distanza,
1: distanza tra lui e l'entità,
3: entità,
1: allora a quel punto si protegge.
3: Certo.
1: E poi vabbè, abbiamo capito, anche se diciamo ognuno può credere in quello che vuole, ognuno può credere in qualsiasi religione,
3: ovvio,
1: però il pregare o comunque la chiedere aiuto a un'entità superiore, quello funzionerebbe.
3: Siamo con Gio Pastore e con Lucia, stiamo parlando di paranormale, di misteri, di alieni, di tutto ciò che loro fanno, di ricerca qua nella nostra zona, ma ovunque qualcuno chieda il loro, insomma, la loro supervisione. Siamo andati veramente velocemente al termine, ma ancora qualche minuto ce l'abbiamo. Ultima canzone, poi torniamo per salutare Gio Pastore, okay, e Lucia.

0: David su Radio Punto, Io Street Movement con Rob G, Gio Pastore, Lucia, raccontare di misteri, raccontare di cose che a volte abbiamo paura di dire, a volte razionalizziamo, ma c'è qualcosa che ci circonda e abbiamo due grandi ricercatori qua ospiti stasera che vanno in giro a scovare qualcosa, qualcuno, una voce, una presenza. Allora, una domanda che voglio farti come, diciamo, a chiusura: ma che strumenti vi portate quando fate queste ricerche? Allora,
1: tanti.
2: Tanti, sì. Abbiamo il portabagagli pieno di roba, ma abbiamo sia strumenti, diciamo, tradizionali, come può essere un elettromagnetometro che misura l'elettromagnetismo, mm-hmm. e sia strumenti un po' più sperimentali che magari a volte mi metto lì e cerco di costruire anch'io, o comunque di imitare, magari apportando anche delle piccole modifiche.
0: Quindi qualcosa che riguarda anche radio, mi pare,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì, sì, abbiamo anche una abbiamo anche la Spirit Box, che si chiama così perché è un prodotto che nasce in America, però tendenzialmente è una radio modificata, perché sonda varie frequenze nel giro di pochi secondi, fa quindi varie frequenze radio, però,
0: certo.
2: E questo perché? Per evitare i falsi positivi, perché se noi ci sintonizzassimo su un'unica frequenza radio e ricevessimo una frase intera, magari anche lunga, potrebbe benissimo essere un'interferenza radio che si intromette.
0: Quindi, da ignorante del settore, voi quando girate questo... Se questo aumenta, vuol dire che ci potrebbe essere qualcosa. Se...
2: No, no, tu immagina varie stazioni radio, come può essere anche questa qua di
0: certo,
2: Radio Punto,
0: okay.
2: No?
0: E quindi delle frequenze che viaggiano.
2: Delle frequenze, sì. delle parole proprio, no? Delle parole anche che comunque vengono trasmesse.
0: Mentre noi parliamo,
2: magari c'è qualcuno con una spirit box e si becca la parola spirit, no? Però non è tanto la parola di per sé, è come viene mischiato con altre parole di stazioni radio,
0: certo.
2: E a volte spesso si crea un discorso, che spesso e volentieri è contestualizzato alle domande che noi poniamo, ed è questa la cosa più interessante, cioè non sono parole a caso che arrivano, anzi io a volte mi sorprendo perché dico, ci sono tante radio, dovrebbero arrivarci musiche, speaker
0: di tutto di più,
2: che parlano,
0: sì.
2: Invece ci arrivano sempre... parole comunque sia inerenti proprio al contesto che stiamo vivendo. E questa cosa è molto bella e
0: strana
2: e interessante.
1: Ma
2: capito?
1: non solo, cioè, cosa che mi è capitato, perché allora di solito sei tu con la cuffia e la spirit box attaccata alla cuffia.
2: Sì, perché è un esperimento chiamato metodo Estes, specifico.
1: Esatto.
2: Loro fanno domande e io ho la cuffia e sento la spirit box, ma non sento le loro domande. Quindi quello che io dico, lo dico perché lo sento in cuffia. E a volte è la risposta alle loro domande.
1: Invece alle volte lascia la spirit box attaccata a una cassa, in modo che noi possiamo sentire tutti i presenti possono sentire quello che viene detto. La cosa incredibile è che alle volte si sente una sola voce che parla, quindi non la voce femminile più quella maschile che esce dalla radio, no, un'unica voce che parla. E è sorprendente anche sentire solo questo.
2: Tra l'altro voci anche inquietanti a volte, no? Molto basse, molto strane, non
1: o
2: da
1: femminili.
2: Speaker radiofonico, diciamo così.
0: Certo.
2: O femminili, certo. Da anziana,
0: è tutto incredibilmente bambina. Interessante, quindi noi vorremmo chiudere, cari ascoltatori, promettendovi che avremo di nuovo qui Joe e Lucia, perché l'argomento è interessante. Dovevamo parlare anche di tutto il tuo percorso da regista, sì, che hai partecipato, hai fatto molte cose, ma ci siamo focalizzati su quello, da quanto ho capito, su cui ti stai concentrando
2: in questo periodo.
0: Sì, sì. Quindi, se volete ascoltare di nuovo Joe Pastore, tenete d'occhio il sito www.radio.it, le pagine sia di Giorgio che anche di Io Street Movement, perché sicuramente nei prossimi mesi vi vogliamo ancora ospiti qua. Io vi ringrazio.
2: Cercate il centro di ricerche operativo sul paranormale, Crop Online Paranormal. Lo trovate su TikTok, su Instagram, su Facebook, dappertutto. YouTube, abbiamo i video lunghi.
0: Ridiciamolo ancora, almeno lo capiscono bene.
2: Crop Online, tutto attaccato, Paranormal, su YouTube, dove trovate tutti i video delle nostre indagini fatte nei vari castelli. Siamo stati al castello di Bardi, al castello di Montebello, siamo stati in varie ville importanti.
0: E chissà che magari faremo puntata dopo una bella ricerca anche al castello di Legnano.
2: Lo speriamo.
0: A me mi viene già in mente anche una domanda che si potrebbe porre sui social: volete sapere di più sul castello di Legnano? Bene, allora rispondi sì se vuoi che Gio Pastore e Lucia vadano a scoprire i segreti del castello, e perfetto, ce ne saranno sicuramente tanti da scoprire. Grazie Gio, grazie Lucia,
2: grazie,
0: noi ci,
2: grazie a te,
0: ci teniamo in contatto,
2: grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, anche
0: ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato, sì. Sicuramente dopo andremo a vedere un attimino anche i nostri ascolti, i messaggini che magari ci sono scappati. Vi ringraziamo, Aio torna mercoledì prossimo e buonanotte.
2: Buonanotte,
1: ciao. Buonanotte.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 22:08.

0: Uccidete pure me, ma l'idea che è me non l'ucciderete mai. Giacomo Matteotti.
1: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Thriller di Michael Jackson è un album iconico che ha segnato la storia della musica e dei videoclip. Il video di Thriller, diretto da John Landis, è costato $500,000, una cifra enorme per l'epoca, e inizialmente la casa discografica era riluttante a finanziare un progetto così ambizioso un anno dopo l'uscita dell'album. Il trucco per gli zombie è stato realizzato da Rick Baker, truccatore premio Oscar. La celebre risata e la voce narrante nel video sono di Vincent Price, icona dell'horror.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Aveva soltanto 6 anni la piccola attrice Drew Barrymore quando, durante un provino, raccontò a Spielberg di essere la leader di una band rock e di essersi esibita la sera prima davanti a migliaia di persone. Per la sua fantasia, ottenne la parte nel film di E.T. l'extraterrestre, oltre al titolo di adorabile bugiarda. Ma Spielberg non fu da meno. Ricambiò lo scherzo raccontando alla Barrymore che il pupazzo di E.T. era un vero alieno. Inutile dire che il finale gettò la bimba un tantino nella disperazione.

0: posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: tot.
1: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
2: Sono le 23 e 2 minuti.
3: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto. Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Soulful Music, Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music.
1: È mezzanotte e zero minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E 4 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.